Io sto aspettarti, ad aspettarti, ad aspettarti quanto mancherò ancora. Ma perché non vieni tu da me? Che sono stanco di rincorrere.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, oggi ripercorriamo il 1973, un anno di musica, e in un'ora i fatti principali. Primo gennaio, gli stati membri della CE passano da 6 a 9 con la Repubblica d'Irlanda, il Regno Unito e la Danimarca. L'11 gennaio inizia il processo agli scassinatori del Watergate. Il 23 gennaio il presidente statunitense Richard Nixon annuncia che è stato raggiunto un accordo di pace per il Vietnam. 27 gennaio gli accordi di pace di Parigi pongono ufficialmente fine alla guerra del Vietnam. Il 17 maggio del 1973, strage alla questura di Milano. L'estremista Gianfranco Bertoli lancia una bomba a mano e uccide 4 persone. 26 agosto, a Napoli scoppia un'epidemia di colera. 23 novembre, l'austerity. Per contrastare la crisi petrolifera, divieto di circolazione delle auto nei giorni festivi, ulteriore aumento del prezzo della benzina, chiusura obbligatoria alle 23 per i locali pubblici. Il 17 dicembre, terroristi palestinesi attaccano un aereo della Pan Am all'aeroporto di Fiumicino, provocando 30 vittime. Fuggono con 14 ostaggi. Moriva l'8 aprile del 1973 il pittore spagnolo Pablo Picasso. Bruce Lee, celebre attore, moriva il 20 di luglio. Si spegneva Salvatore Allende, il politico cileno, l'11 settembre. Anna Magnani, la celebre attrice italiana, si spegneva il 26 settembre. Sanremo del 1973 lo vinceva Peppino Di Capri con Un grande amore e niente più. Al secondo posto Peppino Gagliardi, Come un ragazzino, e al terzo posto Milva con Da troppo tempo. Adesso un anno di musica, il 1973, su Rai Radio Tutta Italiana.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

La vita è un battito, vola in un momento. Quando t'accorgi è andata via col vento, con i suoi treni che non possono aspettare, le sue sorprese che spesso fanno male. Faccio i conti con le scelte da accettare, ho un nodo in gola che brucia come sale, per le ferite dei miei sbagli da pagare.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio tutta italiana.

camminare, nuotare,

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù!

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Klaxon! Campana! Ok! Baciare! Capelli!

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa è una settimana molto particolare, uno perché siamo nel cuore dell'estate, anzi l'abbiamo abbondantemente superato, direi, per nostra fortuna per quanto riguarda il caldo, forse non fortunati perché insomma sta per finire l'estate, ma diciamo che moltissimi di voi ci dicono che insomma aspettate la fine di questa estate, e poi soprattutto perché è partito per il suo ultimo viaggio uno dei più grandi autori, interpreti, scrittore, insomma artista che la musica italiana abbia mai avuto, e cioè Francesco Guccini. Ed è molto interessante il fatto che ci sia stato un cosiddetto feedback da parte del pubblico assolutamente straordinario, anche per tutti i canali di Radio Rai e per il nostro canale Tutta Italiana, perché questo vuol dire che c'è un bisogno, una sete di musica anche di alto livello, di contenuti assolutamente importante, e contrasta un po' con quella che è la classifica, soprattutto quando siamo in estate. Quindi spero che questo sia un forte indicatore per le case discografiche, che possano comunque anche produrre cose diverse. Qualcuno ci sta anche provando anche in estate, quindi questo è sicuramente un ottimo segnale. Quindi noi andiamo alla classifica. La musica che vi proponiamo in questo programma è ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, ma insomma una riflessione devono farle anche le radio italiane, ed essere coraggiose, anzi non coraggiose, assolutamente normale come cosa, quella di trasmettere musica di autori molto importanti e con contenuti importanti. Anche le adunate, quelle spontanee che sono nate la sera in cui è morto Francesco Guccini, con gente che in piazza cantava le sue canzoni, dimostra che c'è un bisogno, una sete di questo tipo di musica, e lo dimostrano anche i dati, perché gli stream che riguardano le canzoni del passato stanno aumentando in maniera vertiginosa. Si parla dell'85% di stream di canzoni del passato rispetto al 15% di canzoni del presente. Quindi questa è una riflessione molto importante anche in vista del prossimo Festival di Sanremo. Comunque vi andiamo a raccontare in questo programma ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse. Poi in discorso il mercoledì alle 13 e alle 19 potete trovare le interviste agli artisti che abbiamo incontrato durante l'ultima stagione. Poi c'è stato anche lo speciale ovviamente Francesco Guccini, con un'intervista che gli avevo fatto 10 anni fa, ma nel corso della giornata su Rai Radio Tutta Italiana potete ascoltare veramente tutti i tipi di musica, e soprattutto anche la grandissima musica italiana come quella che ha rappresentato Francesco Guccini. Allora, prima di partire con i dischi caldi, quindi dalla 20ª all'11ª posizione, vediamo un po' le 5 canzoni che sono rimaste fuori da questa classifica. In 25ª posizione scende America, la cover di Gianna Nannini insieme a Marracash, per un album che tributo che pubblicherà a settembre. 24ª posizione in discesa Businessman di Dito nella Piaga. 23ª posizione invece sale il nuovo singolo di Cioffi, lo abbiamo visto in duetto con Noemi, è un singolo ovviamente dal sapore iper estivo che parla anche di un tradimento, ahimè, ed è Carmela. In 23ª posizione sale. 22ª posizione Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini, e non ci spostiamo da questo tipo di musica. 21ª posizione stabile Baby K con Tuca Macarena. E allora arriviamo alla 20ª posizione. È un artista che sicuramente mette contenuti nella sua musica e come dire è anche molto molto molto seguito, soprattutto nei live, ma soprattutto c'è una condivisione di pensiero molto forte con il suo pubblico. Parlo di Ultimo, e questa è Romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sedicesima posizione, una canzone che ha convinto a metà e quindi non ha mai raggiunto le vette, è quella pubblicata il 3 luglio da Fabio Rovazzi con Arisa e Nilo D'Angelo, La costiera amalfitana.

siamo in 15ª posizione. Ecco, lui è uno dei nuovi cantautori della nuova leva, molto ma molto seguito, di contenuti ne ha da vendere, quindi siamo molto felici. La sua ispirazione gira nel mondo di Daniele Silvestri e Max Gazzè, però insomma ci dà sempre grandissima soddisfazione, come ci ha dato soddisfazione Maledetto Me, questa canzone pubblicata il 1º maggio e che resiste ancora in classifica, in questo caso in 15ª posizione. Fulminacci.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E devo dire che da adesso in poi, dalla 14ª-11ª posizione, abbiamo tutte posizioni stabili, quindi vuol dire che qualcosa si va già delineando in questa classifica, e sono quattro canzoni, a proposito di tendenze, che è vero che sono legate all'estate, ma hanno tutte una doppia lettura, quindi questo è molto, ma molto interessante. Quindi 14ª posizione per Madame con Mama, non Mama.

undicesima posizione invece Irama, che ha sempre rappresentato insomma le ultime stagioni estive della musica italiana, e questa è Cabana.

12ª posizione, quindi ci avviciniamo alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa seconda settimana di agosto. Lui è Saif con Parlar d'amore. Saif ci sta dando grande soddisfazione, perché è vero che insomma crea delle canzoni anche molto orecchiabili, molto ballabili, ma c'è sempre del contenuto, ci sono sempre dei messaggi, come direbbe Franco Battiato, dite a mamma di stendere i panni, però insomma dei messaggi invece importanti nelle sue canzoni. Parlar d'amore, Saif.

e siamo all'undicesima posizione. Insomma, sentiremo parlare in queste settimane moltissimo di Jovanotti, perché da qui al 12-13 settembre ci saranno le date del Jova Summer Tour, quindi è sempre un evento, è sempre una celebrazione collettiva della musica di Jovanotti, ma anche della musica italiana, e questo ci fa molto piacere. Questa è una canzone che sta caratterizzando tantissimo quest'estate, anche perché di vento non ce n'è tantissimo, e quando arriva devo dire che ne beneficiamo veramente tutti quanti. E quindi buon vento, quello di Jovanotti con Alfa. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Ovviamente noi ci ritroviamo tra qualche minuto, tra qualche mezz'ora direi, qui sempre su Rai Radio Tutta Italiana, per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, sempre qui per Top Week, la classifica di Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene, a tra pochissimo.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: ore 10. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Quindi bentornati alla top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Allora, come abbiamo detto, per introdurre le canzoni, i dischi caldi di questa è una settimana svolta sia nella classifica dell'estate 2026, sia per quello che ha rappresentato con l'annuncio dell'ultimo viaggio di Francesco Guccini e la reazione di un pubblico che ha dimostrato quanto serva la musica italiana a 360 gradi. Oltre all'aumento degli stream notevolissimo e anche delle vendite delle canzoni del passato, c'è un altro dato molto interessante, cioè che ogni giorno le piattaforme, soprattutto Spotify, cancellano circa 90.000 brani creati con intelligenza artificiale, il che vuol dire che si rischia ad esempio di avere un'alterazione nella suddivisione dei diritti, perché può una canzone creata totalmente con intelligenza artificiale acquistare tantissimi passaggi, tantissimi stream a discapito di quelle canzoni che vengono create veramente da autore e veramente interpretate da cantanti veri. Quindi si sta facendo un lavoro immane per riconoscere questi brani e per cacciarli subito da tutte quelle che sono le piattaforme, ed ecco che il pubblico, conscio anche di quanto sta succedendo, si rifugia in quelle canzoni del passato che sicuramente hanno una storia importante, hanno un racconto dietro ogni canzone, e quindi anche i giovanissimi stanno riscoprendo quella che è la musica del passato. Oppure ci sono artisti che rappresentano questo connubio, così come lo è Francesco Gabbani, che troviamo in decima posizione stabile nella classifica dei top 10, che ha ricordato gli incontri con Francesco Guccini, che ha sempre frequentato la musica del passato, da Celentano a Mina, perché ha proprio lavorato con loro e per loro, e quindi lo fa anche con questa canzone nata sicuramente per l'estate 2026, ma che, come vi ho detto anche nelle scorse puntate, ha una doppia lettura, un significato in più, e quindi decima posizione per Francesco Gabbani con Summer Funk.

8ª posizione siamo ad un altro artista in coppia con Emma, che sta cercando la sua nuova strada e lo sta facendo anche molto bene, Fabi Fibra. Tra l'altro in queste ore è stata proprio ripubblicata una sua video intervista con Guccini, molto divertente, perché appunto gli parlava delle nuove tendenze, di quello che succede nel mondo, e come dire, appunto è stato molto divertente rivederlo. Un incontro tra generazioni interessanti, in questo caso invece è un incontro nella stessa generazione, ma musicale, molto interessante, che rappresenta la nuova strada di Emma, che andremo a scoprire insieme forse al Festival di Sanremo. E quindi 8ª posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

improbabile, in settima posizione, una pista che viene data quasi per certa al Festival di Sanremo, ma io direi che prima di dare per certi 24 nomi scelti da Stefano De Martino bisogna vedere qual è il paniere totale, pare molto ricco per questa edizione del Festival di Sanremo. Quindi Anna in settima posizione stabile con White Girl Worth It.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo in sesta posizione. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Una canzone scritta anche da Paolo Antonacci con altri 800 autori, no, anche da lei, insomma. E Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, che riesce a creare queste canzoni che rimangono fisse nel nostro cervello. Noemi tornerà tra qualche giorno, riprenderà il suo tour dopo questa brutta caduta dal palco, e quindi siate presenti in massa, perché Noemi dà veramente tutta se stessa al suo pubblico, e quindi accompagnate il ritorno di Noemi sul palco. Nel frattempo lo ascoltiamo in salita, pensate, in sesta posizione in questa classifica con Tu cosa fai questa sera.

La quinta posizione, la canzone anti-estiva, anti-tormentone per eccellenza del 2026, ha dei ritmi anche latini molto molto belli, molto corali, però insomma il significato è completamente diverso, avulso dal quella canzone estiva per eccellenza, e siamo quindi con Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci straordinarie della musica italiana, in quinta posizione in salita, questa è un'ottima notizia, con Canto d'amore.

quarta posizione Samurai J con Flamenco Paranoia. E insomma, l'abbiamo detto, sono mesi da quando ha partecipato al Festival di Sanremo che è stabile nelle prime posizioni in classifica, prima con Ossessione, adesso con Flamenco Paranoia. Ma vi invito ad andare ad ascoltare il suo ultimo album Amatore, che raccoglie tanti aspetti di Samurai J che poi scopriremo anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, mentre l'abbiamo avuto ospite più di qualche volta qui sul nostro canale, e a Disco Rai ha proprio raccontato tutto sul ultimo album. Siate curiosi, andate ad ascoltare tutta la musica di Samurai J.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E arriviamo quindi al podio della classifica della top 10 delle Top Week di questa settimana. Scende, lascia la prima posizione Tommaso Paradiso, e insomma voi sapete che quando un artista in tour vengono spinte le sue canzoni anche nelle posizioni alte delle classifiche, e quindi adesso è sceso in terza posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione invece per degli artisti che hanno sempre conquistato il podio durante questa estate e quindi si candidano ad essere anche gli artisti più trasmessi di questa lunghissima estate calda. Parlo ovviamente dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo siento.

conquistano la prima posizione in classifica in questo gruppo creato, diciamo, ad hoc per il 2026, cioè Merck & Cremon, Serena Brancale, la regina dell'estate e The Colors con Partenope. Insomma, si candidano veramente ad essere con questa canzone un po' gli artisti che propongono la canzone regina dell'estate 2026, ma vediamo, perché ci sono ancora giorni e settimane davanti a noi molto interessanti, quindi una ventina di giorni per decretare poi quelli che sono i vincitori delle classifiche italiane. Poi attenzione che tra la classifica FIMI e quella Year One, quella che seguiamo noi, c'è, insomma, ci sono anche delle differenze sostanziali, ma è interessante vedere che sono tornati i primi in classifica. Io vi ricordo che insomma non vi lasceremo neanche durante questo periodo di ferie, quindi potete ascoltare sempre la classifica sia dei dischi grandi che dei top 10 durante Rai Radio, su Rai Radio Tutta Italiana. Ci fermiamo per la seconda e terza settimana d'agosto con le dirette, ma torneremo nella quarta settimana, e comunque durante queste due settimane potete ascoltare anche i podcast, cioè gli originali radiofonici creati per Rai Play Sound. Vi daremo delle chicche proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana, e nelle altre 24 ore ci sarà tanta tanta buona musica, quella proprio a 360 gradi, tutta la musica che gira intorno, per raccontarvi quello che è, soprattutto quello che è stato, sperando che, insomma, arrivi un futuro anche più florido e più interessante per la musica italiana, proprio qui sui canali Rai specializzati e in particolare su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra e non in sanità?

amore mio. Fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport.

0: Radio 3 Classica,
1: con TV Satta e tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsatte.tv.
2: L'anno è il 1994. Sono le prime imprese da campione al Giro d'Italia. La voce è quella di Marco Pantani in una intervista rilasciata alla televisione svizzera. Si sente che a parlare è un timido.
3: Premetto che il giorno prima vinci una tappa in maniera abbastanza prepotente, andai via in discesa rischiando forse più dell'ecito e vinsi una tappa che forse non è adatta neanche alle mie caratteristiche di Green Pair. Il giorno dopo c'era una tappa dolomitica dove c'era lo Stelvio, Mortirolo e Santa Cristina e c'era l'arrivo alla Pricca e ho vinto nettamente staccando gli avversari prima sul Mortirolo e poi sul Santa Cristina. Una volta terminata la tappa diciamo che è partito Marco Pantani che conoscevano magari tutti ed è arrivata un'altra persona, è arrivata una persona che per la gente era un'altra, non ero più io e al momento che ho tagliato il traguardo è cambiata un po' la mia vita, diciamo che da quel momento in poi c'è stata una trasformazione più che forse per me stesso, per gli altri.
2: Dice bene Pantani, la trasformazione per gli altri. Quel giorno parte un giovane promettente corridore e all'arrivo si presenta un campione. Lui sapeva di esserlo, questa è anche la sua forza. Gli altri, tutti gli altri, lo scoprono in quel momento. Lui stesso ammette però di essere rimasto scioccato quando il giorno dopo ha visto la sua fotografia sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport e il titolo «Pantani, sei un mito». Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe è rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.

0: Professionista dal 1992 al 2003, 46 vittorie in carriera, riconosciuto fra i più grandi, se non il più grande, scalatore della storia del ciclismo. Nel 1995, a 25 anni, vince la medaglia di bronzo ai mondiali in Colombia. È uno dei pochi che ha vinto Giro e Tour nello stesso anno, il 1998. Come lui, soltanto altri sette: Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Steven Roche, Miguel Indurain e adesso è arrivato anche lo sloveno Tadej Pogacar. Questa l'immagine di Pantani che offre Alessandra De Stefano, inviata speciale Rai, che ha seguito 30 edizioni fra Giro e Tour, già direttrice di Rai Sport. Sentite che cosa dice rispetto alla prima volta che lo ha visto. Che cosa ha visto in lui?
1: La prima volta che ho visto Marco Pantani, nel senso che ho visto qualcosa in Marco Pantani, l'avevo già visto ma in televisione nel 95, ma io ricordo un'immagine di Pantani nel 97 dove ho visto il potenziale che c'era in lui, questo potenziale tragico che poi ha caratterizzato tutte le sue vittorie, no? Queste mani mai alzate, questa folla che partiva con questo vuoto e poi questo silenzio che lo accompagnava. Mi ricordo il silenzio della caduta del Chiunzi al Giro d'Italia del 97. Ero lì per fare dei servizi e mi colpì questo dettaglio della tutina strappata e di questa sua pedalata lenta e del fatto che non guardasse neanche la strada. Cioè aveva questa pedalata meccanica, come se essendo fuori dai giochi non gli interessasse neanche più pedalare come pedalava lui. E quindi questa immagine di questo silenzio che lo ha accompagnato, però sai, quando nel silenzio percepisci qualcosa, perché poi il ciclismo è un rumore, no? Il ciclismo è un rumore, è un suono, prima di essere uno sport, è un suono. Spesso mi è capitato di rimanere sulla strada ad aspettare, a volte mi sono anche girata per sentire il rumore del gruppo, pensate che emozione palpabile, no? Però è un rumore quando c'è quello scivolare. Ecco, io lì l'ho visto e ho detto, io sono certa che lo vedrò vincere, sono certa che con lui faremo tante cose insieme. L'ho visto cantare a Cesenatico in bicicletta mentre incrociava la mamma, l'ho visto portare sulla bici, l'ho visto lavare la bici, sistemare la bici, l'ho visto in stanza, l'ho visto piangere, l'ho visto emozionato, l'ho visto tradito, l'ho visto finito e rinato forse nello sguardo, perché lui aveva questa fuggevolezza, questo sguardo silente, perché il silenzio è una cosa, è un elemento importante per capire Marco. Per questo amava la notte, perché si sentiva come un animale braccato, no? Lui andava a caccia la notte proprio perché nella notte, nel buio, doveva ascoltare l'animale da cacciare, si sentiva lui stesso preda di un mondo che forse non ha capito la portata della sua sensibilità, della sua persona. E un giorno mi ricordo gli regalai il Conte di Monte Cristo e lui mi dette una spinta, perché Marco era così, ti mordeva, ti spingeva una volta, mi ha morso per comunicarti quello che non sapeva dire con le parole, no? Oppure ti diceva, tu mi fai le cose gratis, come se lui pagasse tutto, poi alla fine della sua vita ha pagato tutto. Però ecco, il silenzio è un elemento importante per capire chi è Marco Pantani.
0: Era evidentemente un predestinato, una forza della natura concentrata in due occhi pungenti, proprio occhi a punta. Lo sguardo di un ragazzo timido, dotato di una grinta fuori dal comune. Due orecchie a sventola, grosse, il cranio rasato, il volto antico, segnato, però da inguaribile fanciullo. Due gambe secche e potenti come due ali che lo facevano decollare. Caviglia stretta, polpaccio pieno. Il corpo tanto magro quanto pieno di forza, di vigore. 1,72 m di altezza per 54-56 kg era il suo peso forma, 36 battiti cardiaci a riposo, 175 sotto sforzo massimo, 5 litri 600 di capacità polmonare, qualcosa di sovrumano, di terribile, divino.
2: Eugenio Verzin ha mantenuto la maglia rosa, ma è Marco Pantani, 24enne romagnolo di Cesenatico, la grande rivelazione del Giro. Dopo la vittoria di ieri, Pantani ha concesso il bis in quella odierna da Merano alla Prica con 3 Gran Premi della Montagna.
3: E l'anno scorso, quando mi sono ritirato al Giro a 3 tappe dalla fine, mi sono giurato che sarei tornato quest'anno per fare bene. Sicuramente non pensavo di fare tanto così, però molte volte la buona volontà premia.
0: È con la doppia vittoria al Giro d'Italia del 1994, qui annunciata da Adriano De Zan, voce storica delle telecronache del ciclismo, che decolla la carriera di Pantani. Due tappe consecutive, la 14ª con arrivo a Merano, prima vittoria da professionista affrontando una discesa con una posizione folle in bici e tutto indietro, e la 15ª tappa con arrivo all'Aprica, dopo aver scalato i passi dello Stelvio e del Mortirolo, che già il nome torce le budella, dove Pantani ha fatto il vuoto. È in questo preciso momento che la gente si innamora di Pantani, un colpo di fulmine. Quel 5 giugno 1994, all'Aprica, Paolo Viberti, giornalista di Tutto Sport, c'era.
4: E fortunatamente ero presente e fui presente a qualche cosa di epocale, perché c'era un uomo in corsa che pareva imbattibile, che era Miguel Indurain, che aveva vinto e rivinto giri e tour, e i nostri paladini, che erano Claudio Chiappucci e Gianni Bugno, al massimo dovevano accontentarsi del podio. In quel 94 succede una roba strana, che c'è un brutto anatrocolo con le orecchie a sventola, ancora i capelli un po' disseminati in maniera disordinata e non ancora calvo, che ne vince due addirittura, e la prima a Merano, la seconda all'Aprica. E come le vince? Le vince da non emerito sconosciuto, perché Marco Pantani, questo è il suo nome, aveva già vinto un Giro d'Italia dei dilettanti, ma in quella squadra, che era la Carrera di Davide Boifava, Marco Pantani doveva aiutare Claudio Chiappucci, che era il dichiarato capitano. E invece Marco Pantani ne combina due, se ne va da solo, vince a Merano dopo aver attraversato le vette che dividono l'Italia da Sud Tirolo, dal Tirolo, e Passo di Giovo, eccetera, eccetera, e il giorno dopo vince l'Aprica esaltandosi su una certa montagna che farà la storia del ciclismo, il Passo del Mortirolo. Questo Marco Pantani, che non è ancora il pirata, perché diventerà dopo il pirata, vince due tappe di montagna, due tappe consecutive, due tappe in isolamento. Impossibile non occuparsi di lui, ma era un antipersonaggio per eccellenza, perché non era bello, non era estroverso, era quasi impacciato, reagiva come per dire: oh mamma mia, forse l'ho fatta più grossa di quanto il mio stesso direttore sportivo non si immaginasse. Teniamo presente che quando Pantani, nell'inverno antecedente, firmò per la Carrera, il direttore sportivo della Carrera, Davide Boifava, dopo aver firmato il contratto, disse a Marco: sei contento? E Marco Pantani rispose: l'affare l'avete fatto voi.
0: La buona volontà premia, diceva Marco Pantani. Anche la determinazione, certo. Ma che cosa c'è oltre la buona volontà e la determinazione? Lo racconta Beppe Martinelli, detto Martino, ex ciclista, poi direttore sportivo di Pantani dal 1992 al 2001, colui che lo ha guidato, sempre che si potesse guidare uno come Pantani. Lo ha guidato nelle sue stagioni da professionista, da campione, nelle due squadre in cui Pantani ha militato, prima la Carrera e poi la Mercatone 1.
5: Marco ha dimostrato da subito di avere una dote, che era quello dello scalatore puro, cioè lui in salita aveva veramente qualcosa in più di tutti i corridori di quell'epoca lì. Ci sono stati grandi corridori che hanno provato anche a metterlo in difficoltà. Non dimentichiamo che Marco è riuscito a far dire a Indurain che lui in salita non ha mai trovato uno più forte di lui, perciò la dote sicuramente principale è stata quella di andare forte in salita, e per andare forte in salita tu ti devi impegnare, devi fare tante cose in più di quello che magari è un velocista che sta a ruota e sfrutta il lavoro degli altri, e lui questo lo sapeva di essere forte, lo sapeva di riuscire a fare qualcosina in più di quello che erano le possibilità di altri corridori di quell'epoca lì. A lui piaceva fare degli allenamenti specifici in salita, e molte volte le faceva come voleva lui, senza l'assillo del misuratore di potenza che c'erano già, senza preparatore. Aveva un po' un suo modo di fare che gli portava a essere più sereno, più tranquillo e senza avere lo stress che poteva esserci, eventualmente avere una tabella d'allenamento piuttosto. Lui andava a sensazione. Se la mattina stava bene usciva alle 8 la mattina, oppure poteva uscire anche alle 16 del pomeriggio, dove io dicevo: dimmi te che giornata hai fatto fino alle 16. Però lui tornava alle 19, tornava alle 20, era sereno, e perciò a me che interessava era quello che si presentasse alle corse in condizioni di poter lottare per vincere. L'importanza della serenità è fondamentale, specialmente per un atleta campione fuori dal comune come era Marco Pantani. Cioè, Marco non era schematico, gli piaceva fare un po' quello che gli passava in quel momento lì, non dico nella testa, ma nel suo modo di fare. Lui all'inizio di stagione cominciava piano piano, gli altri invece erano già più avanti, però dopo una settimana li raggiungeva e li staccava. Quella è proprio la differenza tra un campione e un corridore normale. Il corridore normale, per arrivare lì, doveva fare un determinato allenamento meticoloso qua e là. Lui ci arrivava con la classe che aveva.
0: Nel 1994 al Tour de France Pantani non vince nessuna tappa, ma si aggiudica il terzo posto in classifica generale e si assicura la maglia bianca di miglior giovane. E l'anno dopo, sempre al Tour, rivince la maglia bianca della classifica dei giovani, ma soprattutto trionfa in due tappe di montagna. La prima sull'Alpe d'Huez, che è una delle salite epiche del ciclismo mondiale con i suoi 21 tornanti. Pantani parte a 13 km dal traguardo e si presenta solo all'arrivo con un minuto e mezzo di vantaggio.
6: Marco Pantani ormai in vista dell'arco di trionfo dell'ultimo chilometro. Splendida questa azione di Marco Pantani. Marco Pantani che può alzare il braccio, vince. Sembra quasi che discuta con se stesso, sembra quasi che parli con se stesso per spiegarsi, per raccontarsi questa splendida vittoria.
0: La seconda vittoria la ottiene sui Pirenei, dopo una fuga di 42 chilometri nella nebbia sotto la pioggia, proprio un'impresa di altri tempi.
6: Pantani, il nuovo grande del nostro ciclismo, si è dimostrato sulle Alpi e sui Pirenei, l'uomo nuovo, il grande protagonista del ciclismo mondiale. Marco Pantani trionfa in questa tappa pirenaica, trionfa alla grande con un attacco, abbiamo detto, quando mancavano ancora più di 30 km alla conclusione. Marco Pantani che ora ha un gesto di sfida quasi: ho vinto, ho vinto.
0: E questo è il Tour dove proprio il giorno dopo, in un incidente drammatico in discesa, morirà Fabio Casartelli, che Pantani ricorderà sempre. Pantani è questo, è un uomo generoso che ha una lunga memoria. In quegli anni il Tour lo correva anche Roberto Conti, professionista dall'86 al 2003. Che nel 1994 vince proprio la tappa dell'Alpe d'Huez e di lì a un paio d'anni sarebbe diventato uno dei più fidati gregari e amici di Pantani. Lui può dire sia da avversario sia da compagno di squadra che uomo e che corridore era Marco Pantani.
7: Era un ciclista, cioè era nato per andare in bici. Ci sono quegli atleti proprio che fanno quello sport, sono nati per quello sport lì. Lui era nato per andare in bici perché aveva tutte le doti del campione, aveva il recupero che nello sport di resistenza è fondamentale, andava forte, ma veramente forte in salita, e aveva l'estro. E l'estro è per un ciclista vedere l'attimo, il momento, attaccare, lui guardava gli avversari, li vedeva, li studiava quasi, e percepiva che erano in difficoltà e lì li attaccava. Aveva questo diciamo così dono che l'aveva solo lui, ecco, e difatti era molto molto difficile fare le tattiche con lui perché decideva lì all'ultimo minuto.
0: Ecco, in gara Pantani non ha tattiche, L'unica è quella di stargli vicino e vedere cosa combina. È istintivo, è creativo, gli piacciono le sfide e ama divertirsi. E ancora il tempo in cui si mette dietro, in fondo, al gruppo di corridori e poi all'improvviso parte e supera tutti gli avversari a uno, come da ragazzino faceva con gli amici. Il suo è un ciclismo che sta fra il monello e l'epica. Un ciclismo eroico che convive e risplende al tempo del ciclismo tecnologico, quello radiocomandato. Puro cuore e spavalderia, ma anche una notevole consapevolezza dei propri mezzi, del proprio talento. Viene già il sospetto che per lui la bici sia un modo di evadere. La sua prima fuga forse è proprio quella dalla vita di tutti i giorni. Insomma, una personalità arrivata nel momento giusto per questo sport, per l'Italia. E Pantani è servito anche a raccontare l'Italia. Marco Pastonesi, che lo ha seguito e raccontato per molti anni sulla Gazzetta dello Sport, ha un'idea tutta sua.
8: Il ciclismo è sport letterario. Alle corse i giornali nazionali inviavano spesso due giornalisti, un cronista sportivo per seguire la corsa e uno scrittore per raccontare l'Italia e gli italiani, esplorare o scoprire o riscoprire il nostro paese. E la Gazzetta dello Sport, il giornale che da sempre organizza il Giro d'Italia, allestiva una squadra di giornalisti, di cui uno è incaricato di perdersi in storie dentro e fuori la corsa ed estrarne gemme, pepite, diamanti. L'ascesa di Marco Pantani restituisce questa possibilità, questa opportunità, questo privilegio giornalistico e letterario, storico e geografico, e restituisce anche qualcosa dell'antica epica, dell'antico eroismo, dell'antico stoicismo, legati a quelli che erano stati definiti i forzati della strada, i corridori. Perché Pantani è uno scalatore e le salite sono il senso del ciclismo, il gusto, il sapore, il valore del sacrificio e della rinuncia, così negato dallo stile di vita pubblicizzato, commerciale e consumistico di oggi. Perché Pantani viene dal basso in tutti i sensi e ce l'ha fatta, perché Pantani sembra l'ultimo corridore antico in una nuova generazione computerizzata, tecnologizzata, vattata, perché Pantani, scavando, sembra custodire ancora tratti poetici. Penso alla sua natura di corridore solitario, penso al Carpegna, la sua salita di riferimento, penso alle storie, a volte semplici episodi confidati dai suoi gregari o dai suoi avversari, in cui Pantani dimostra sensibilità e generosità e schiettezza. Penso a quante volte Pantani è caduto e ha saputo rialzarsi, penso al peso di una pressione, di una responsabilità, di un successo che rischiano di soffocarlo. Penso alla sua fragilità ossea, ma anche e soprattutto a quella caratteriale. C'è un momento in cui Pantani è tutti noi e quando in montagna, in salita, dichiara l'attacco, si sfila la bandana, la getta sulla strada come un torero che rinuncia alla propria muleta, impugna il manubrio basso come fa un velocista prima di una volata, poi si alza sui pedali, scatta in faccia ai suoi avversari. Quello è il momento in cui Pantani è tutti noi.
0: È vero, Pantani riesce a essere, in certi momenti, tutti noi, però spesso si ha la sensazione, a vederlo in corsa, che si batta sempre da solo contro tutto e tutti. I successi di Marco avvicinano al ciclismo anche coloro che di ciclismo e di sport non si interessano. Grandi imprese, però anche gravi incidenti nella sua storia. Ferite, dolori che fanno da contraltare alla felicità per le vittorie. E le cicatrici si vedono tutte sul suo fisico, nel suo sguardo, sul suo viso, è come se dopo ogni trionfo nella vicenda di Pantani ci fosse una mano che gliene chiedesse conto, lo bastonava e lo gettava a terra. Prova a rialzarti. Quella era la sfida. E lui si rialzava e riprendeva a pedalare con più determinazione di prima, perché la sua forza, principalmente, era nella testa. E si vedrà bene.
9: Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani è un podcast original a RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Bornino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti.

0: per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Disco Rai. La musica scelta.
2: E allora ci siamo, estate 2026 su Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio

0: Qui negli studi di via Asiago 10 e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi, quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti.
1: Disco Rai, la musica scelta.
0: Ma bentornati a Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. Oh, allora, oggi c'è il terzo appuntamento con il racconto delle prove romane del Festival di Sanremo, o meglio una presentazione approfondita del cast del Festival di Sanremo e le emozioni dopo il primo incontro con l'orchestra, dove le canzoni cambiano in qualche modo vestito o comunque si capisce se la canzone scelta ha un forte impatto anche dal vivo, e quindi questo indirizza molto poi il festival verso un esito più o meno certo. Quindi poi sul finale di questa serie di puntate vi diremo quali sono per noi gli artisti insomma quotati per la vittoria o almeno che si contendono il podio. E volevo iniziare però con una piccola festa che facciamo oggi con Disco Rai, perché come sapete tutti Ernia ha raggiunto con Per soldi e per amore il disco di platino, ed Ernia è stato uno dei primissimi ospiti a settembre di questo nuovo ciclo di trasmissioni che si chiama appunto Disco Rai, ed è stato proprio prima della presentazione, ed è stato sicuramente indicato da me come uno dei dischi più interessanti di questa stagione, e insomma ci ha dato anche retta la classifica, e non sempre succede in questo momento, dove insomma Ernia è da ben 20 settimane mantenendo sempre una posizione tra le prime 10, si sono tra le prime 15. Un singolo davvero molto bello, quello che ha pubblicato, che è Berlino, che avevamo già segnalato durante la presentazione dell'album, e quindi insomma facciamo questa piccola festa in apertura di questa puntata, questo piccolo excursus. L'abbiamo incontrato qualche giorno fa qui in via Asiago, e quindi iniziamo con Per te, che è stato il primo grande singolo di successo, e poi dopo questo incontro insomma come sempre molto affettuoso con Ernia, e ascoltiamo proprio Berlino, che è questo singolo che come sentirete ha un racconto dentro molto bello, quasi cinematografico, e vi consiglio di andare a vedere assolutamente il video. E poi ritorniamo in quel del Foro Italico per incontrare Tommaso Paradiso, Arisa, Enrico Rigiotti, Patti Pravo e Raff. Quanta gente, quanta bella gente, direbbe Simone Cristicchi.
2: Dammi la mano, siamo diventati grandi.

0: Disco Rai.
1: E allora, Disco Rai, io sono contentissima di avere qui vicino a me Ernia, perché da settembre ad oggi i nostri Disco Rai preferiti sono stati quelli di Ernia, Soldi per Amore e Caparezza, Orbit Orbit, che insomma, beh, certo, era proprio lì dove sei tu adesso per presentare il suo lunghissimo album. Però una cosa avevamo detto, che Berlino aveva queste suggestioni cinematografiche straordinarie, che io in questo momento sono nella bolla sanremese perché sto seguendo le prove, che l'amore può avere tante sfaccettature, cioè può avere tanti punti di vista. Mancano ad esempio le canzoni sulle zie, questo lo sottolineo.
2: Però la nomino.
1: La nomino?
2: La nomino, sì, la nomino in per i loro occhi, mia zia.
1: Ah, vedi?
2: Sì, perché io ho una zia disabile e la nomino in per i loro occhi.
1: Ecco, questo non l'avevo notato. E quindi questa è una canzone che spicca, cioè spiccata subito, e anche per il mood. E il video, devo dire, che è veramente bellissimo.
2: Grazie.
1: Cioè, quel grigio, quel bianco e nero di cui avevamo parlato.
2: Questo bisogna ringraziare Fabrizio Conte, che è il regista di quasi tutti i miei video. E
1: Borotalco, insomma.
2: E la casa di produzione. Però il regista è sempre un po'. Si appoggia alle case di produzione. È fritto.
1: Ecco, una canzone che ha un taglio appunto diverso, no? Vogliamo ricordare dove sei in questa immagine proprio cinematografica, questo camminare,
2: sì,
1: accanto,
2: po'...
1: dietro tua sorella.
2: Sì, metaforicamente sono a Berlino, no? Anche nel video. Sì, beh, mia sorella vive a Berlino ormai da 4-5 anni, sì, siamo nel 2026, 5 anni. Lei secondo me ha fatto un percorso di professionale anche di grandissima, durante il quale ha dimostrato una grandissima dignità, che è quella di non essersi mai appoggiata a me, perché lei fa la fotografa e io più volte gli ho detto: guarda, troviamo un posto, nel mondo della musica c'è sempre bisogno, poi c'è, sai, coi social, poi c'è anche un certo culto della persona, culto dell'artista, quindi c'è sempre bisogno di fotografia. Lei invece ha proprio sempre rifiutato qualsiasi lavoro le passassi io, ha sempre detto: guarda, faccio io, lasciami stare. È andata là e là ha cominciato facendo una gavetta che non era la gavetta della fotografa, perché lei lavorava per una grossa piattaforma in social e si preoccupava un po' call center, faceva il call center, rispondeva alle domande per le ADV, le richieste di pubblicità, e poi ha trovato posto in questa casa farmaceutica. No, farmaceutica, scusami, come si dice? Cosmetica. E quindi fa le fotografie al prodotto, fa le fotografie durante le campagne, quindi lei ha trovato il suo spazio indipendentemente da me. Secondo me questa cosa le fa molto onore.
1: Questo in parte l'avevamo già raccontato a settembre, per dire che una canzone in realtà ha tante sfumature, no? Perché si capisce che lei ha dei sogni e anche delle difficoltà.
2: Sì, certo.
1: E quindi c'è anche quel famoso, noi lo chiamiamo tema sociale, ma comunque la vita di tutti i giorni che entra nelle canzoni, che è una cosa che manca sempre in più, no? Perché ci sono tutte queste canzoni che autoimplodono, che parlano di se stessi, delle turbe che uno ha, e quindi non c'è questa immagine reale, anche se vuoi, in parte ovviamente c'è dell'immaginario, in parte però c'è un vero e proprio racconto che tu hai rispolverato perfettamente per Soldi e per Amore, tanto che c'è un'identificazione che quantitativamente ti ha portato al platino. Però io vedo tutti i commenti che ci sono sotto i video che sono incredibili, no?
2: Sì, beh, sai, secondo me alle persone piacciono le storie, a me piacciono le storie, io ho sempre dato alle persone delle caratteristiche che avevo io in primis, quindi a me piacciono le storie, quindi dico: beh, se piacciono a me, perché non dovrebbero piacere agli altri, no? Quindi io ho sviluppato il disco, ma generalmente un po' tante volte in carriera io ripropongo questa cosa qui di raccontare delle mie storie personali, delle cose che mi sono successe o delle cose che appunto sono successe alle persone intorno a me. E questa cosa ha fatto sì che tanti si rivedessero nei racconti che io proponevo, perché ho una vita normale, cioè, i miei amici,
1: ma tutte le vite normali in realtà poi nascondono,
2: esatto,
1: delle,
2: cioè,
1: cose che di normale,
2: caratteristiche,
1: per essere gentili con,
2: esatto,
1: noi stessi, no? Perché,
2: esatto,
1: insomma, ogni nostra vita ha un lato di follia,
2: certo,
1: di cose strane che sono successe, insomma, uno le racconta. Poi quando si parla, io mi ricordo sempre il libro testi espliciti, no?
2: Sì, certo.
1: E quindi dicono, no, però così. Ma sai, a volte succedono le cose talmente strane, talmente forti, sì, che sì, poi certo, forse qualcuno ha proprio bisogno di raccontarle,
2: di sentir,
1: in quel
2: certo,
1: modo,
2: e
1: quindi perché censurarle?
2: Certo, anzi.
1: Quindi c'è, cioè, un political correct adesso che avrebbe ammazzato tutta
2: tutto,
1: l'arte che c'è stata.
2: Avrebbe standardizzato tutto, dalla musica all'arte, ai film, qualsiasi cosa. Certo.
1: E si sta standardizzando in parte,
2: in
1: questo
2: parte,
1: così.
2: In parte, quindi, perché secondo me adesso ci sono dei, ci sono dei bei momenti.
1: Sì.
2: Ci sono anche altri artisti, anche nel mio mondo, c'è Knight in questo momento che andrà a Sanremo, che
1: sì, con prima
2: lui
1: che...
2: è un, sì, un artista molto, che molto fa benissimo questa cosa qui, fa benissimo questa cosa qui, infatti ha un pubblico che è non fedele di più.
1: Sì, sì. Sì, mio nipote è scappato da Torino a Milano,
2: esatto,
1: per andare al consiglio.
2: Fedeli religiosi quasi, quindi è riuscito lui in questo senso.
1: Sì, e farà molto bene anche con l'orchestra, perché
2: ma
1: ho sentito la prova con l'orchestra ed è comunque particolare. Poi ci vuole sempre un po' di tempo, i giornalisti che non sono abituati ad ascoltarlo,
2: sì, certo,
1: mentre secondo me sul pubblico farà un effetto, insomma,
2: sul
1: suo pubblico, ma riuscirà.
2: Poi lui live è molto bravo, è un vero killer, quindi
1: sì,
2: io punto su di lui.
1: E poi 2 anni fa abbiamo presentato Lettera Q, che insomma,
2: sì, certo,
1: è veramente,
2: no, beh, l'anno scorso perché è di febbraio, mi pare
1: 2024.
2: Febbraio 2020,
1: io il video l'ho fatto nel 2016,
2: ah, okay,
1: sono già 2
2: okay,
1: anni,
2: okay.
1: Sì, l'anno scorso nel senso,
2: sì,
1: un anno,
2: esatto,
1: e mezzo fa,
2: esatto,
1: vai, ecco, per
2: okay,
1: essere proprio sicuri. Comunque noi siamo molto arrabbiati che tu non sia nella bolla sanremese, perché volevamo godere di questa presenza, però lo capisco, nel senso che hai un,
2: sì,
1: tour già, insomma, strapieno,
2: sì,
1: molto impegnativo. Poi vi diremo nella parte finale le date del tour, te la sei scampata, ma è giusto, cioè, nel senso, è andato benissimo,
2: ma io...
1: è andato così,
2: non è il momento per me,
1: non è il momento,
2: quando sarò veramente dirò voglio farlo assolutamente, lì vai e ti diverti di brutto, allora andrò, altrimenti fino a quel momento non è una cosa necessaria.
1: E noi lo aspettiamo fortemente, però siamo sempre qui su un disco Rai con Per soldi e per amore, in questo caso con Berlino. Grazie
2: a voi.

0: Disco Rai.
1: Disco Rai Sanremo 2026, ma guarda un po', con Tommaso Paradiso. Allora,
2: quando...
1: no, a parte che ovviamente quando hai parlato di questa, questa canzone tiratissima in giro per l'Ariston, questa canzone da primo maggio, perché nell'intervista che abbiamo fatto qualche settimana fa hai detto che eri preoccupato di dover ballare, muoverti su tutto il palco dell'Ariston. Anche ricordi le palle che racconti?
3: Io a te ho cantato sempre balle per tanti anni.
1: È vero. No, e invece arrivate Romantici, che però mi ha fatto pensare all'inizio a un romantico a Milano, quindi poi a Morendiano, Bostel, in realtà è la tua canzone.
3: Sì, quanti titoli ci stanno qua dentro la parola romantico, romantici, romanticismo?
1: Ecco, invece tu l'hai dedicata e l'hai costruita in un certo modo, cioè?
3: Ah, io parto da, sono partito da quello che mi accade, da quello che mi è successo nella vita, e poi da lì cerco di sviluppare pensieri più larghi.
1: Senti, a proposito di larghezza, c'è l'orchestra che è usata al massimo, e tra l'altro mi ha molto emozionato, ci ho parlato anche prima che era anche con Night, il fatto che ci fosse Pino Pinazza Pischetola, no? Che vuol dire Battiato, e tantissimi altri artisti in Italia.
3: Pino è un mostro, di sapienza, bravura, gentilezza, umanità. Cioè, chi ci lavora è fortunato.
1: Io non lo incontravo dal Medimex, dalla Fiera della Musica, quando appunto pranzavamo con Battiato.
3: C'è gente che va da lui, super professionisti, Davide Simonetta, con cui ho fatto, con cui ho prodotto il pezzo, che va da lui a chiedere ancora consigli, mi devi spiegare questo, insegnare questo, quest'altro. Veramente bravo.
1: E quindi ha dato una chiave in più sicuramente al tuo pezzo, no? Gli ha dato una
3: ti dà delle certezze che magari è un po', se poi magari sono reali o magari sono dei palliativi, però funzionano.
1: Tra l'altro ricordiamo gli autori, insieme a Davide Simonetta c'è anche Davide Petrella.
3: Miei amici che ci stimiamo molto, e quindi è bello scrivere insieme a loro, perché in studio si crea un clima di veramente chi ci tiene alla canzone.
1: Tra l'altro io adoro anche Davide come tropico, diciamo così, e speriamo di vederlo dopo di te. Allora lavorerò su Tropico al Festival di Sanremo. Va bene.
3: Sei
1: d'accordo?
3: Sì, va bene.
1: Meno male, grazie.
3: Ciao mamma, grazie Maria.

0: Disco Rai.
1: A Disco Rai saremo 2026 a Risa. Allora, noi ti abbiamo incontrato qui su Radio Tutta Italiana qualche settimana fa e abbiamo già immaginato questo momento, però non pensavo che fosse così luminoso, così centrato. Dicevamo prima con tutti i colleghi che sei proprio l'artista che abbiamo visto più a fuoco di tutti quanti.
2: Veramente?
1: Sì, una ritrovata proprio luce, serenità. Oggi pomeriggio hai fatto proprio da jolly qui con tutti quanti. È come se anche la Rai e Sanremo fosse un po' veramente la tua famiglia ormai, no?
2: Diciamo che sì, questo sì, mi sento a casa, devo dire la verità, perché ormai sono tanti anni, ci conosciamo tutti e anche se magari non sappiamo i nomi gli uni degli altri, però è anche perché io ho una memoria con i nomi che faccio paura, cioè veramente sono vergognosa, però c'è un affetto, c'è un ritrovarsi, c'è un volersi bene, ci sono esperienze condivise, ecco, momenti in cui sono successe delle cose, io mi ricordo determinati volti, quindi insomma fanno parte della mia vita sicuramente.
1: Molti ti hanno chiesto che cosa ricordi degli altri festival, però non è vero che in realtà si rinizia tutte le volte, no? Cioè che ogni festival, che ogni Sanremo ha una storia a sé, che nasce anche per un'esigenza diversa, la voglia di partecipare al festival stesso.
2: Ma allora la mia esigenza è quella di stare vicino al pubblico, cioè io mi sento, non te lo so spiegare, ma forse qualcuno potrà dire anche che è una sensazione presuntuosa, io mi sento figlia dell'Italia, non so come dirti, cioè mi sento con tutto l'amore che mi dimostrano per strada, con tutto l'amore, per esempio l'altro giorno sono andata a casa di due vecchietti che mi hanno detto, diciamo Leo, questo vecchietto mi ha detto vuoi venire a trovare mia moglie, e io ci sono andata senza remore, ma sai perché? Perché ero sicura che lì avrei trovato dei nonnini e mi si sono fatti trovare col caffè, col tè, con i dolci. Cioè io ho questa grandissima fortuna che mi sento, quando mi sento sola, posso aprire la porta e trovare qualcuno che mi dice qualcosa di bello, avere un abbraccio e quindi in realtà io ho bisogno di riconciliarmi col mio pubblico. Quindi da qui siamo partiti e qui continuiamo, ecco.
1: Magica favola, tra l'altro ti vedo anche pronta a trasmettere quella che è proprio un'arte che tu abbracci in pieno, c'era l'orchestra che ha suonato credo come nessuno in questo momento, cioè arrivava veramente il suono, perché insomma la tua voce poi si incastra benissimo con l'orchestra, no? Può non succedere poi in altri casi perché ci sono stili diversi.
2: Allora, diciamo che il mio fine ultimo sarebbe proprio quello di fare dei concerti con l'orchestra, perché io amo molto l'opera, amo molto la musica classica e nel prossimo progetto che uscirà dopo Sanremo ci sono canzoni pop ma che sono anche declinabili da un punto di vista di classica orchestrale. Quindi insomma il mio diciamo desiderio sarebbe proprio quello di continuare su questa scia anche dopo Sanremo, vediamo. Però di base è veramente una ricchezza per me avere l'opportunità di suonare con questi grandissimi professionisti che nonostante siano così grandi si mettono a servizio di tutti noi con tanta umiltà e tanto ascolto, cioè loro ci vedono, ecco.
1: Tra l'altro diciamo una cosa che è stata già chiara con Sanremo dell'anno scorso, no? Che dai bambini, perché io vedo mio nipote quando ti sente cantare, ai ragazzi, lo vediamo anche in The Voice Kids, loro sono attentissimi, sono famelici, non ascoltano solo il rap, non ascoltano solo un genere musicale, ascoltano di tutto e sono attratti dal talento. I ragazzi adesso sono molto attratti dal talento, no? Tu lo puoi, l'hai sperimentato adesso anche con il programma televisivo.
2: Sì. I ragazzi di adesso hanno un senso critico nonostante quello che si voglia pensare, che si possa.
1: Anche i gesti comici che abbiamo fatto noi nel backstage con la mano sulla patta, diciamo poi la verità, no? Però
2: sì, cioè noi ci scherziamo, però in realtà le nuove generazioni hanno un senso critico molto molto acceso e pensa che mia nipote che ha 12 anni ama Felicità di Albano.
1: Abbiamo detto tutto, questo lo dicono anche le zie Grinch, quindi insomma stateci, come dicono,
2: stateci.
1: Grazie
2: a te e tanti saluti a tutti gli ascoltatori con grande affetto, ciao.

0: Disco Rai.
1: E allora, Disco Rai, saremmo 20-26, vabbè, facciamo subito il saluto, vero?
2: Ciao Poderaro.
1: Perché se c'è un artista che, insomma, tra i tanti artisti che piacciono a Poderaro, sicuramente c'è Enrico Niggiotti, no? Che ti suona sempre, che ti segue in ogni momento della tua carriera.
2: Sì, è un amico Poderaro, per cui è... non è stima, è amicizia, però vabbè, se c'è anche la stima, però va bene.
1: Quindi questo è il tuo quinto Sanremo?
3: No, quarto.
1: Però, quindi se vogliamo contare anche Sanremo Giovani, cioè quarto nei Big.
2: Il quarto, diciamo il terzo nei Big.
1: Però
2: alla fine sai, fai il conto, ma
1: è il 19 nonno Hollywood, poi 2020 Baciami Adesso.
2: Bravissima. E ora 2026 Ogni volta che non so volare.
1: E che succede ogni volta che non sai dove volare?
2: È una canzone molto intima, è una verità mia, ma è la verità di tutti, parla di vita, parla della mia vita, ma è la vita di tutti, di quando tocchi il fondo e riesci a risalire, grazie anche alle persone che accanto. E credo che sia importante toccare ogni aspetto della vita, anche quando sembra più amara, quando è troppo salata, come in cucina, comunque sia impari poi a renderla meno salata, o comunque sia serve, le cicatrici servono per essere anche più belli in qualche modo, no?
1: È vero, anche il cambiamento che spesso ci spaventa, no? Quando c'è un momento un po' così di incertezza è anche un momento di cambiamento, e uno riesce a capire le persone che veramente fanno parte del tuo metro quadrato e le persone invece erano semplicemente di passaggio e che ti aiutano comunque a rivedere, a riposizionare anche il tuo punto di vista sulla vita stessa, no?
2: Io credo molto nel popolo, di chi ti sta intorno. Io, la mia ragazza ad esempio, poi c'è ora con i figlioli, ci andiamo spesso, c'ha una casettina a Montecreto che è nell'Appennino Tosco Emiliano, classico posto dove ci sono 400 persone, dove c'è un bar che si chiama Bar Sport, e lì capisci cosa vuol dire la socialità. Cioè se te c'hai solo un bar e ogni giorno ci vai e c'è quella persona che ti sta antipatica, non puoi evitare quel bar, ci devi convivere. Quindi la cosa bella secondo me dei piccoli posti, dei paesi, che dovrebbe insegnare a tutti, alle nazioni addirittura, è convivere anche con quello che non ha un'altra idea o non ti piace, perché la convivere è una cosa più importante, per cui le persone poi possono servire anche a farti cambiare idea o a renderla più forte la tua idea, però ci deve essere un dialogo, altrimenti c'è solo scontro.
1: Quindi tu dici farsi forza dei propri affetti, delle proprie persone, però comunque confrontarsi anche con le persone che non ti piacciono in qualche modo a pelle.
2: Sì, conviverci più che altro, perché è proprio bello riuscire a uscire per strada e vedere quello che ti piace e quello che non ti piace, quello che ti sta simpatico e quello che ti sta antipatico, anche perché se fosse tutto sole e non conosceremo la pioggia serve nella vita, capito?
1: Senti, uno dei tre autori del brano è Gino il Parigino, lo chiamo io Gino Pacifico, detto anche se nell'anima, e quindi mi riporta anche a questo Tre d'Union con Gianna Nannini, insomma, che ti ha sempre tenuto a battesimo, che ti adora. Ecco, che cosa ci ha messo Gino in questa canzone? Siamo curiosi, perché lui alcune canzoni le scrive cucinando, quindi è proprio come se fosse un ingrediente della canzone.
2: Guarda, Gino è una persona stupenda, stupenda. E tra le altre cose mi sento anche spesso, soprattutto ultimamente, e avevo finito il brano, avevo il testo, però c'erano delle cose nel ritornello che sentivo che potevo dar di più, solo che non riuscivo a mettere in parole queste cose. E ho detto, io voglio chiamare il più bravo di tutti, e lui ha ascoltato il brano, le è piaciuto da morire e abbiamo lavorato insieme ad alcune parti e le ha rese ancora più belle, ancora più forti e ancora più dirette. Questa cosa mi fa molto piacere, perché è difficile, io non ho mai scritto con altre persone, quindi invece lui proprio ha saputo descrivere, riassumere quello che gli stavo dicendo.
1: Anche perché a proposito di Bar dello Sport, lui è proprio un curioso, no? Diceva Ornella Vanoni, citando Pacifico, che se uno non è curioso è un babbeo, prima o poi diventa un bambeo. E quindi quando lui è con te ti chiede sempre notizie su di te, cioè è difficile che racconti qualcosa di se stesso.
2: No, è come se prendesse appunti, ti chiede le cose. Ma infatti gli ho detto, guarda, siccome lo vedo che spesso lui mi dice che tipo è magari in un bar a prendere un tè a scrivere, dire a Parigi, ho fatto, guarda, io a Parigi non ci sono mai stato, vengo, leva il tè, si beve il vino, visto che ora sta a dieta, poi non sarà più a dieta, e parliamo tutto il giorno, voglio parlare con lui tipo a Montmartre tutto il giorno con 1000 bottiglie di vino e parlare di tutto,
1: perché è una persona, ottima idea.
2: Sì, poi è una persona estremamente sensibile e molto intelligente, proprio è piacevole parlarci, c'ha questo tono tutto molto serioso, in realtà è simpaticissimo. Poi
1: grazie,
2: ciao Gino, e ciao Poderaro, e grazie a voi.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile,

0: dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Disco Rai.
2: La diva.
3: Buonasera a tutti.
2: Come è andata, Nicoletta?
3: Bene, benissimo. Beh, l'orchestra è splendida, sappiamo tutto. E quindi sono felice.
2: Opera, è proprio da opera, l'abbiamo ascoltata.
3: Va bene, mi fa piacere. Vi piace l'opera?
2: Beh, siamo, praticamente il messaggio è che siamo tutti opere d'arte.
3: Certo, siamo tutti opere d'arte. Per forza.
4: Grazie a tutti.
5: Grazie, una bella cosa, ritornare a Sanremo.
3: Ci fa piacere.
5: Più un pensiero stupendo o una pazza idea tornare a Sanremo?
3: Ma no, facciamo un'altra pazza idea più tardi e vediamo cosa succede. Per ora vi ringrazio.
2: Secondo te a Madonna piacerà questa opera?
3: Perché no? Ti è piaciuta la bambola?
6: Grazie a tutti.
7: Grazie, scusate, grazie.

0: Disco Rai.
1: Disco Rai, saremmo 2026 con Raffa, tu sei molto suonato sia su Isoradio che su Tutta Italiana, però stasera si è celebrata una specie di magia qui durante le prove. Quando una canzone incontra per la prima volta l'orchestra di Sanremo è sempre un'emozione particolare, tra l'altro tu avevi il maestro Luca Chiaravalli e ora e per sempre ha fatto questo effetto. E si sentiva anche da qui fuori, insomma, l'orchestra, ed era già soltanto l'orchestra molto emozionante.
2: Sì, sì, sì, mi sono anche un po' emozionato anche io.
1: Si sente benissimo la linea melodica anche solo dall'orchestra, cioè già mi veniva da cantarla, da canticchiare, però è una canzone molto epica anche rispetto alle tue canzoni di sempre, no? È particolarissima, credo, nella tua discografia, lunghissima discografia.
2: Sì, è una ballad atipica, io ne ho fatte altre ballate, per dire Infinito stesso è una canzone atipica, non rispetta quelle strutture della canzone, strofa, ritornello, eccetera. Quindi anche questa ora è per sempre una canzone atipica, però insomma cresce, c'ha un finale imponente, è molto emozionante secondo me.
1: E nasce anche da un, io dico, scambia musica, che cambia la musica, no? Uno scambio con tuo figlio, con Samuele. Anzi, Luca mi ha detto che la prima, diciamo, versione è nata un po' al pianoforte, cioè che Samuele stava strimpellando un motivo.
2: Sì, sì, cioè era, come dicevo, era un'idea sua. E io un giorno Samuele mi ha detto: aiutami a sviluppare questa canzone. Mi sono messo al pianoforte e siamo andati avanti. L'abbiamo, uno step successivo, poi da lì, quando Samuele mi ha detto: guarda papà, io sono troppo impegnato per finire questa canzone, se vuoi finiscila tu. E io poi mi sono chiuso in studio, in qualche mese così sono riuscito a finirla e a scrivere poi il testo.
1: Non è soltanto una canzone di una storia d'amore che dura nel tempo, ma di quanto l'amore, che comunque nasce anche nel piccolo, nel quotidiano, possa anche influenzare quello che è il mondo. Questa cosa me l'aveva detto tanti anni fa Gino Paoli, che ha detto: io ho fatto anche il parlamentare per sperare di cambiare il mondo. Poi ho capito che con l'amore e la poesia, cioè che partendo, che ognuno di noi, costruendo dei nuclei virtuosi, può fare qualcosa per rapportarsi meglio con l'altro.
2: Assolutamente sì. La musica ha una forza, naturalmente non si può avere l'illusione di poter cambiare il mondo. Però insomma le canzoni delle volte sono come una pacca sulla spalla di un amico e delle volte sono delle cose che ti aiutano a uscire fuori da certi problemi che ti attanagliano, oppure semplicemente, ecco, ti fanno riflettere su alcuni argomenti e da lì magari ti si apre una strada. Questa canzone è una storia d'amore di due che si sono conosciuti un po' di anni fa, negli anni Ottanta, e questo amore non è mai cambiato, loro non sono cambiati poi tanto, ma è cambiato il mondo intorno a loro e loro si confrontano con questo mondo cercando di restarne fuori, cioè di restarne fuori per la parte più, come dire,
1: deleteria,
2: ecco, più tossica.
1: Tossica,
2: esatto.
1: Grazie.
2: Grazie a te.

allora grazie ancora ad Ernia, Tommaso Paradiso, Arisa, Enrico Nigiotti, Patti Pravo e Raff. Io vi ricordo sempre l'appuntamento del martedì sera dalle 22:20 a mezzanotte su Isoradio. Siamo rigorosamente in diretta e ci scrivete in tantissimi e potete intervenire insomma con i messaggi, questa cosa ci piace molto e vi ringraziamo. E poi il mercoledì e il venerdì alle 13 replica alle 19 su Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto c'è il podcast su Rai Play Sound. Qui abbiamo più tempo per parlare, per farvi ascoltare ancora più musica, e quindi rimane uno spazio preziosissimo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Prima però vi lancio l'ultima canzone, che è una vera e propria chicca, un Francesco Nuti che partecipa al Festival di Sanremo con una canzone veramente particolare. Lui la cantava seduto sui gradini, sulle scale, è ovviamente dedicata alla figlia, e mi piaceva metterla a conclusione di questa puntata, visto che Raff ha scritto il suo brano proprio con il figlio Samuele. Ma questa canzone secondo me rimane una delle più belle nella storia del Festival di Sanremo sul rapporto padre-figlia. Io ho conosciuto Francesco al Mei Miti delle Etichette Indipendenti, quando purtroppo non era più il Francesco attore, insomma, in piena salute, e devo dire che questa è una di quelle canzoni come Meraviglioso di Modugno che ha assunto poi tutt'altro significato, insomma, dopo questo gravissimo incidente che Francesco ha avuto. Quindi Sarà per te con Francesco Nuti, Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a flora di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle droghe.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo. Altri sternutivano senza malizia, la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava.

Tutto il pavimento, solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

rifugio nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il pusher.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma
0: no, il fatto è.

Viva l'Italia! L'Italia liberata. L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia! L'Italia che non muore.

0: Chi è?
1: Andiamo a cantarlo al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

a Fabio Siminora. No, adesso no.

fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa?

aspetta sotto casa. Se non piace a mamma, tu non piaci da me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

sve. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non compri le monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: tutta italiana.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

sembra una vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana. Questa è una settimana molto particolare, uno perché siamo nel cuore dell'estate, anzi l'abbiamo abbondantemente superato, direi, per nostra fortuna per quanto riguarda il caldo, forse non fortunati perché insomma sta per finire l'estate, ma diciamo che moltissimi di voi ci dicono che insomma aspettate la fine di questa estate, e poi soprattutto perché è partito per il suo ultimo viaggio uno dei più grandi autori, interpreti, scrittore, insomma artista che la musica italiana abbia mai avuto, e cioè Francesco Guccini. Ed è molto interessante il fatto che ci sia stato un cosiddetto feedback da parte del pubblico assolutamente straordinario, anche per tutti i canali di Radio Rai e per il nostro canale Tutta Italiana, perché questo vuol dire che c'è un bisogno, una sete di musica anche di alto livello, di contenuti assolutamente importante, e contrasta un po' con quella che è la classifica, soprattutto quando siamo in estate. Quindi spero che questo sia un forte indicatore per le case discografiche, che possano comunque anche produrre cose diverse. Qualcuno ci sta anche provando anche in estate, quindi questo è sicuramente un ottimo segnale. Quindi noi andiamo alla classifica. La musica che vi proponiamo in questo programma è ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, ma insomma una riflessione devono farle anche le radio italiane, ed essere coraggiose, anzi non coraggiose, assolutamente come dire normale come cosa, quella di trasmettere musica di autori molto importanti e con contenuti importanti. Anche le adunate, quelle spontanee che sono nate la sera in cui è morto Francesco Guccini, con gente che in piazza cantava le sue canzoni, dimostra che c'è un bisogno, una sete di questo tipo di musica, e lo dimostrano anche i dati, perché gli stream

0: che riguardano le canzoni del passato stanno aumentando in maniera vertiginosa. Si parla dell'85% di stream di canzoni del passato rispetto al 15% di canzoni del presente. Quindi questa è una riflessione molto importante anche in vista del prossimo Festival di Sanremo. Comunque vi andiamo a raccontare in questo programma, ovviamente, la classifica delle canzoni più trasmesse. Poi in Disco Rai il mercoledì alle 13 e alle 19 potete trovare le interviste agli artisti che abbiamo incontrato durante l'ultima stagione. Poi c'è stato anche lo speciale, ovviamente, Francesco Cuccini, con l'intervista che gli avevo fatto 10 anni fa. Ma nel corso della giornata su Rai Radio Tutta Italiana potete ascoltare veramente tutti i tipi di musica e soprattutto anche la grandissima musica italiana come quella che ha rappresentato Francesco Cuccini. Allora, prima di partire con i dischi caldi, quindi dalla 20ª all'11ª posizione, vediamo un po' le 5 canzoni che sono rimaste fuori da questa classifica. In 25ª posizione scende America, la cover di Gianna Nannini insieme a Marracash per un album che tributo che pubblicherà a settembre. 24ª posizione in discesa Businessman di Dito nella Piaga. 23ª posizione invece sale il nuovo singolo di Cioffi, lo abbiamo visto in duetto con Noemi, è un singolo ovviamente dal sapore iper estivo che parla anche di un tradimento, ahimè, ed è Carmela. In 23ª posizione sale. 22ª posizione Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini, e non ci spostiamo da questo tipo di musica. 21ª posizione stabile Baby K con Tuca Macarena. E allora arriviamo alla 20ª posizione, è un artista che sicuramente mette contenuti nella sua musica e come dire è anche molto molto molto seguito, soprattutto nei live, ma soprattutto c'è una condivisione di pensiero molto forte con il suo pubblico. Parlo di Ultimo e questa è Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Allora, siamo alla 19ª posizione. Giovanotti parte, è partito il tour, il Giova Summer Party, proprio in Italia, quindi da Olbia. Ed è stato anche bellissimo l'omaggio che ha fatto a Francesco Guccini, facendo ascoltare il vecchio e il bambino, a tutta la crew che lo sta accompagnando sul palco, proprio nel giorno in cui Guccini era morto. Quindi Giovanotti crea sempre, dà sempre una sacralità molto forte a non soltanto alla sua musica, ma anche al live, quindi ogni momento rappresenta veramente qualcosa di molto forte. Ci sarà Gabri Ponte in tutto questo tour, e ci sarà proprio un DJ set di Gabri Ponte anche nella prima data di Olbia. Quindi 19ª posizione, DNA di Gabri Ponte insieme a Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

18esima posizione sale Achille Lauro, che ha fatto appunto una scelta che va oltre l'estate, oltre i tormentoni, e siamo nella Città degli Angeli appunto in 18esima posizione con Achille Lauro.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17ª posizione, abbiamo detto che nonostante occupi le ultime posizioni della classifica dei dischi caldi in questo periodo, è però una canzone che è stata pubblicata a marzo, quindi è stato il primissimo tormentone di quest'estate, e parliamo di Fred De Palma, Anitta e Mskilla, che però recupera posizioni in classifica proprio questa settimana con La Testa Gira. Aia!

tredicesima posizione, una canzone che ha convinto a metà e quindi non ha mai raggiunto le vette, quella pubblicata il 3 luglio da Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana.

siamo in quindicesima posizione. Ecco, lui è uno dei nuovi cantautori della nuova leva, molto ma molto seguito, di contenuti ne ha da vendere, quindi siamo molto felici. La sua ispirazione gira nel mondo di Daniele Silvestri e Max Gazzè, però insomma ci dà sempre grandissima soddisfazione, come ci ha dato soddisfazione Maledetto Me, questa canzone pubblicata il 1° maggio e che resiste ancora in classifica, in questo caso in 15ª posizione. Fulminacci.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E devo dire che da adesso in poi, dalla 14esima e 11esima posizione, abbiamo tutte posizioni stabili, quindi vuol dire che qualcosa si va già delineando in questa classifica, e sono quattro canzoni, a proposito di tendenze, che è vero che sono legate all'estate, ma hanno tutte una doppia lettura, e quindi questo è molto, ma molto interessante. Quindi 14esima posizione per Madame con Mama, non Mama.

undicesima posizione invece Irama, che ha sempre rappresentato insomma le ultime stagioni estive della musica italiana, e questa è Cabana.

12ª posizione, quindi ci avviciniamo alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa seconda settimana di agosto. Lui è Saif con Parlar d'amore. Saif ci sta dando grande soddisfazione, perché è vero che insomma crea delle canzoni anche molto orecchiabili, molto ballabili, ma c'è sempre del contenuto, ci sono sempre dei messaggi, come direbbe Franco Battiato, dite a mamma di stendere i panni, però insomma dei messaggi invece importanti nelle sue canzoni. Parlar d'amore, Saif.

e siamo all'undicesima posizione. Insomma, sentiremo parlare in queste settimane moltissimo di Jovanotti, perché da qui al 12-13 settembre ci saranno le date del Jova Summer Tour, e quindi è sempre un evento, è sempre una celebrazione collettiva della musica di Jovanotti, ma anche della musica italiana, e questo ci fa molto piacere. Questa è una canzone che sta caratterizzando tantissimo quest'estate, anche perché di vento non ce n'è tantissimo, e quando arriva devo dire che ne beneficiamo veramente tutti quanti. E quindi buon vento, quello di Jovanotti con Alfa. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Ovviamente noi ci ritroviamo tra qualche minuto, tra qualche mezz'ora direi, qui sempre su Rai Radio Tutta Italiana, per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, sempre qui per Top Week, la classifica di Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene, a tra pochissimo.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi bentornati alla Top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Allora, come abbiamo detto, per introdurre le canzoni, i dischi caldi di questa è una settimana svolta sia nella classifica dell'estate 2026, sia per quello che ha rappresentato con l'annuncio dell'ultimo viaggio di Francesco Guccini e la reazione di un pubblico che ha dimostrato quanto serva la musica italiana a 360 gradi. Oltre all'aumento degli stream notevolissimo e anche delle vendite delle canzoni del passato, c'è un altro dato molto interessante, cioè che ogni giorno le piattaforme, soprattutto Spotify, cancellano circa 90.000 brani creati con intelligenza artificiale, il che vuol dire che si rischia ad esempio di avere un'alterazione nella suddivisione dei diritti, perché può una canzone creata totalmente con intelligenza artificiale acquistare tantissimi passaggi, tantissimi stream a discapito di quelle canzoni che vengono create veramente da automane per riconoscere questi brani e per cacciarli subito da tutte quelle che sono le piattaforme. Ed ecco che il punto connubio, così come lo è Francesco Gabbani, che troviamo in decima posizione stabile nella classifica dei top 10, che ha ricordato gli incontri con Francesco Guccini, che ha sempre frequentato la musica del passato, da cenata sicuramente per l'estate 2026, ma che, come vi ho detto anche nelle scorse puntate, ha un doppio

che sta cercando la sua nuova strada e lo sta facendo anche molto bene, Fabi Fibra. Tra l'altro in queste ore è stata proprio ripubblicata una sua video intervista con Guccini, molto divertente, perché appunto gli parlava delle nuove tendenze, di quello che succede nel mondo, e come dire, appunto, è un incontro nella stessa generazione, ma musicale, molto interessante, che era antidroga Emma e Fabi Fibra.

prima di dare per certi 24 nomi scelti da Stefano De Martino, bisogna vedere qual è il paniere totale, pare molto ricco per questa edizione del Festival di Sanremo. Quindi Anna in settima posizione stabile con White Girl, Worth It.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo in sesta posizione. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Una canzone scritta anche da Paolo Antonacci con altri 800 autori, no, anche da lei, insomma. E Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, che riesce a creare queste canzoni che rimangono fisse nel nostro cervello. Noemi tornerà tra qualche giorno, riprenderà il suo tour dopo questa brutta caduta dal palco, e quindi siate presenti in massa, perché Noemi dà veramente tutta se stessa al suo pubblico, e quindi accompagnate il ritorno di Noemi sul palco. Nel frattempo lo ascoltiamo in salita, pensate, in sesta posizione in questa classifica con Tu cosa fai questa sera.

quinta posizione, la canzone anti-estiva, anti-tormentone per eccellenza del 2026, ha dei ritmi anche latini molto molto belli, molto corali, però insomma il significato è completamente diverso, avulso da quella canzone estiva per eccellenza. E siamo quindi con Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci straordinari della musica italiana, in quinta posizione e in salita, questa è un'ottima notizia, con Canto d'amore.

La quarta posizione, Samurai J con Flamenco Paranoia, e insomma l'abbiamo detto, sono mesi da quando ha partecipato al Festival di Sanremo che è stabile nelle prime posizioni in classifica, prima con Ossessione, adesso con Flamenco Paranoia, ma vi invito ad andare ad ascoltare il suo ultimo album, Amatore, che raccoglie tanti aspetti di Samurai J che poi scopriremo anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, mentre l'abbiamo avuto ospite più di qualche volta qui sul nostro canale, e a Disco Rai ha proprio raccontato tutto suo ultimo album. Siate curiosi, andate ad ascoltare tutta la musica di Samurai J.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Arriviamo quindi al podio della classifica della top 10 delle Top Week di questa settimana. Scende, lascia la prima posizione Tommaso Paradiso, e insomma voi sapete che quando un artista in tour vengono spinte le sue canzoni anche nelle posizioni alte delle classifiche, e quindi adesso è sceso in terza posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione invece per degli artisti che hanno sempre conquistato il podio durante quest'estate e quindi si candidano ad essere anche gli artisti più trasmessi di questa lunghissima estate calda. Parlo ovviamente dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo siento.

Stanno la prima posizione in classifica in questo gruppo creato, diciamo, ad hoc per il 2026, cioè Merck & Cremon, Serena Brancale, la regina dell'estate e The Colors con Partenope. Insomma, si candidano veramente ad essere con questa canzone un po' gli artisti che propongono la canzone regina dell'estate 2026, ma vediamo, perché ci sono ancora giorni e settimane davanti a noi molto interessanti, quindi una ventina di giorni per decretare poi quelli che sono i vincitori delle classifiche italiane. Poi attenzione che tra la classifica FIMI e quella Year One, quella che seguiamo noi, ci sono anche delle differenze sostanziali, ma interessante vedere che sono tornati primi in classifica. Io vi ricordo che non vi lasceremo neanche durante questo periodo di ferie, quindi potete ascoltare sempre la classifica sia degli Schigati che dei Top Ten durante Rai Radio, su Rai Radio Tutta Italiana. Ci fermiamo per la seconda e terza settimana d'agosto con le dirette, ma torneremo nella quarta settimana, e comunque durante queste due settimane potete ascoltare anche i podcast, cioè gli originali radiofonici creati per Rai Play Sound. Vi daremo delle chicche proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana, e nelle altre 24 ore ci sarà tanta buona musica, quella proprio a 360 gradi, tutta la musica che gira intorno, per raccontarvi quello che è, soprattutto quello che è stato, sperando che arrivi un futuro anche più florido e più interessante per la musica italiana, proprio qui sui canali Rai specializzati e particolari su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: L'anno è il 1994. Sono le prime imprese da campione al Giro d'Italia. La voce è quella di Marco Pantani in una intervista rilasciata alla televisione svizzera. Si sente che a parlare è un timido.
2: Premetto che il giorno prima vinci una tappa in maniera abbastanza prepotente, andai via in discesa rischiando forse più del lecito e vinsi una tappa che forse non è adatta neanche alle mie caratteristiche di Green Pair. Il giorno dopo c'era una tappa dolomitica dove c'era lo Stelvio, Mortirolo e Santa Cristina e c'era l'arrivo alla Pricca e ho vinto nettamente staccando gli avversari prima sul Mortirolo e poi sul Santa Cristina. Una volta terminata la tappa diciamo che è partito Marco Pantani che conoscevano magari tutti ed è arrivata un'altra persona, è arrivata una persona che per la gente era un'altra, non ero più io e al momento che ho tagliato il traguardo è cambiata un po' la mia vita, diciamo che da quel momento in poi c'è stata una trasformazione più che forse per me stesso, per gli altri.
1: Dice bene Pantani, la trasformazione per gli altri. Quel giorno parte un giovane promettente corridore e all'arrivo si presenta un campione. Lui sapeva di esserlo, questa è anche la sua forza. Gli altri, tutti gli altri, lo scoprono in quel momento. Lui stesso ammette però di essere rimasto scioccato quando il giorno dopo ha visto la sua fotografia sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport e il titolo «Pantani, sei un mito». Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, la vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.

0: Professionista dal 1992 al 2003, 46 vittorie in carriera, riconosciuto fra i più grandi, se non il più grande, scalatore della storia del ciclismo. Nel 1995, a 25 anni, vince la medaglia di bronzo ai mondiali in Colombia. È uno dei pochi che ha vinto Giro e Tour nello stesso anno, il 1998. Come lui, soltanto altri sette: Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Steven Roche, Miguel Indurain e adesso è arrivato anche lo sloveno Tadej Pogacar. Questa l'immagine di Pantani che offre Alessandra De Stefano, inviata speciale Rai, che ha seguito 30 edizioni fra Giro e Tour, già direttrice di Rai Sport. Sentite che cosa dice rispetto alla prima volta che lo ha visto. Che cosa ha visto in lui?
1: La prima volta che ho visto Marco Pantani, nel senso che ho visto qualcosa in Marco Pantani, l'avevo già visto ma in televisione nel 95, ma io ricordo un'immagine di Pantani nel 97 dove ho visto il potenziale che c'era in lui, questo potenziale tragico che poi ha caratterizzato tutte le sue vittorie, no? Queste mani mai alzate, questa folla che partiva con questo vuoto e poi questo silenzio che lo accompagnava. Mi ricordo il silenzio della caduta del Chiunzi al Giro d'Italia del 97. Ero lì per fare dei servizi e mi colpì questo dettaglio della tutina strappata e di questa sua pedalata lenta e del fatto che non guardasse neanche la strada. Cioè aveva questa pedalata meccanica, come se essendo fuori dai giochi non gli interessasse neanche più pedalare come pedalava lui. E quindi questa immagine di questo silenzio che lo ha accompagnato, però sai, quando nel silenzio percepisci qualcosa, perché poi il ciclismo è un rumore, no? Il ciclismo è un rumore, è un suono, prima di essere uno sport, è un suono. Spesso mi è capitato di rimanere sulla strada ad aspettare, a volte mi sono anche girata per sentire il rumore del gruppo, pensate che emozione palpabile, no? Però è un rumore quando c'è quello scivolare. Ecco, io lì l'ho visto e ho detto, io sono certa che lo vedrò vincere, sono certa che con lui faremo tante cose insieme. L'ho visto cantare a Cesenatico in bicicletta mentre incrociava la mamma, l'ho visto portare sulla bici, l'ho visto lavare la bici, sistemare la bici, l'ho visto in stanza, l'ho visto piangere, l'ho visto emozionato, l'ho visto tradito, l'ho visto finito e rinato forse nello sguardo, perché lui aveva questa fuggevolezza, questo sguardo silente, perché il silenzio è una cosa, è un elemento importante per capire Marco. Per questo amava la notte, perché si sentiva come un animale braccato, no? Lui andava a caccia la notte proprio perché nella notte, nel buio, doveva ascoltare l'animale da cacciare, si sentiva lui stesso preda di un mondo che forse non ha capito la portata della sua sensibilità, della sua persona. E un giorno mi ricordo gli regalai il Conte di Monte Cristo e lui mi dette una spinta, perché Marco era così, ti mordeva, ti spingeva una volta, mi ha morso per comunicarti quello che non sapeva dire con le parole, no? Oppure ti diceva, tu mi fai le cose gratis, come se lui pagasse tutto, poi alla fine della sua vita ha pagato tutto. Però ecco, il silenzio è un elemento importante per capire chi ha Marco Pantani.
0: Era evidentemente un predestinato, una forza della natura concentrata in due occhi pungenti, proprio occhi a punta. Lo sguardo di un ragazzo timido, dotato di una grinta fuori dal comune. Due orecchie a sventola, grosse, il cranio rasato, il volto antico, segnato, però da inguaribile fanciullo. Due gambe secche e potenti come due ali che lo facevano decollare. Caviglia stretta, polpaccio pieno. Il corpo tanto magro quanto pieno di forza, di vigore. 1,72 m di altezza per 54-56 kg era il suo peso forma, 36 battiti cardiaci a riposo, 175 sotto sforzo massimo, 5,6 litri di capacità polmonare, qualcosa di sovrumano, di terribile, divino.
2: Eugenio Berzin ha mantenuto la maglia rosa, ma è Marco Pantani, 24enne romagnolo di Cesenatico, la grande rivelazione del Giro. Dopo la vittoria di ieri, Pantani ha concesso il bis in quella odierna da Merano alla Prica con 3 Gran Premi della montagna.
3: E l'anno scorso, quando mi sono ritirato al Giro a 3 tappe dalla fine, mi sono giurato che sarei tornato quest'anno per fare bene. Sicuramente non pensavo di fare tanto così, però molte volte la buona volontà premia.
0: È con la doppia vittoria al Giro d'Italia del 1994, qui annunciata da Adriano De Zan, voce storica delle telecronache del ciclismo, che decolla la carriera di Pantani. Due tappe consecutive, la 14ª con arrivo a Merano, prima vittoria da professionista affrontando una discesa con una posizione folle in bici e tutto indietro, e la 15ª tappa con arrivo all'Aprica dopo aver scalato i passi dello Stelvio e del Mortirolo, che già il nome torce le budella, dove Pantani ha fatto il vuoto. È in questo preciso momento che la gente si innamora di Pantani, un colpo di fulmine. Quel 5 giugno 1994 all'Aprica Paolo Viberti, giornalista di Tutto Sport, c'era.
4: E fortunatamente ero presente e fui presente a qualche cosa di epocale. Perché c'era un uomo in corsa che pareva imbattibile, che era Miguel Indurain, che aveva vinto e rivinto giri e tour. E i nostri paladini, che erano Claudio Chiappucci e Gianni Bugno, al massimo dovevano accontentarsi del podio. In quel 94 succede una roba strana, che c'è un brutto anatrocolo con le orecchie a sventola, ancora i capelli un po' disseminati in maniera disordinata e non ancora calvo, che ne vince due addirittura, e la prima a Merano, la seconda all'Aprica. E come le vince? Le vince da non emerito sconosciuto, perché Marco Pantani, questo è il suo nome, aveva già vinto un Giro d'Italia dei dilettanti. Ma in quella squadra, che era la carriera di Davide Boifava, Marco Pantani doveva aiutare Claudio Chiappucci, che era il dichiarato capitano. E invece Marco Pantani ne combina due. Se ne va da solo. Vince a Merano, dopo aver attraversato le vette che dividono l'Italia da Sud Tirolo, dal Tirolo, e Passo di Giovo, eccetera, eccetera, e il giorno dopo vince l'Aprica. Vince l'Aprica esaltandosi su una certa montagna che farà la storia del ciclismo, il Passo del Mortirolo. Questo Marco Pantani, che non è ancora il pirata, perché diventerà dopo il pirata, vince due tappe di montagna, due tappe consecutive, due tappe in isolamento. Impossibile non occuparsi di lui, ma era un antipersonaggio per eccellenza, perché non era bello, non era estroverso, era quasi impacciato, reagiva come per dire: oh mamma mia, forse l'ho fatta più grossa di quanto il mio stesso direttore sportivo non si immaginasse. Teniamo presente che quando Pantani, nell'inverno antecedente, firmò per la carriera, il direttore sportivo della carriera, Davide Boifava, dopo aver firmato il contratto, disse a Marco: sei contento? E Marco Pantani rispose: l'affare l'avete fatto voi.
0: La buona volontà premia, diceva Marco Pantani. Anche la determinazione, certo. Ma che cosa c'è oltre la buona volontà e la determinazione? Lo racconta Beppe Martinelli, detto Martino, ex ciclista, poi direttore sportivo di Pantani dal 1992 al 2001, colui che lo ha guidato, sempre che si potesse guidare uno come Pantani. Lo ha guidato nelle sue stagioni da professionista, da campione, nelle due squadre in cui Pantani ha militato, prima la carriera e poi la Mercatone 1.
5: Marco ha dimostrato da subito di avere una dote, che era quella dello scalatore puro, cioè lui in salita aveva veramente qualcosa in più di tutti i corridori di quell'epoca lì. Ci sono stati grandi corridori che hanno provato anche a metterlo in difficoltà. Non dimentichiamo che Marco è riuscito a far dire a Indurain che lui in salita non ha mai trovato uno più forte di lui, perciò la dote sicuramente principale è stata quella di andare forte in salita. E per andare forte in salita tu ti devi impegnare, devi fare tante cose in più di quello che magari è un velocista che sta a ruota e sfrutta il lavoro degli altri. E lui questo lo sapeva di essere forte, lo sapeva di riuscire a fare qualcosina in più di quello che erano le possibilità di altri corridori di quell'epoca lì. A lui piaceva fare degli allenamenti specifici in salita, e molte volte le faceva come voleva lui, senza l'assillo del misuratore di potenza, che c'erano già, senza preparatore. Aveva un po' un suo modo di fare che gli portava a essere più sereno, più tranquillo, e senza avere lo stress che poteva esserci eventualmente avere una tabella d'allenamento piuttosto. Lui andava a sensazione. Se la mattina stava bene usciva alle 8 la mattina, oppure poteva uscire anche alle 16 del pomeriggio, dove io dicevo: dimmi te che giornata hai fatto fino alle 16. Però lui tornava alle 19, tornava alle 20, era sereno, e perciò a me che interessava era quello che si presentasse alle corse in condizioni di poter lottare per vincere. L'importanza della serenità è fondamentale, specialmente per un atleta campione fuori dal comune come era Marco Pantani. Cioè, Marco non era schematico, gli piaceva fare un po' quello che gli passava in quel momento lì, non dico nella testa, ma nel suo modo di fare. Lui all'inizio di stagione cominciava piano piano, gli altri invece erano già più avanti, però dopo una settimana li raggiungeva e li staccava. Quella è proprio la differenza tra un campione e un corridore normale. Il corridore normale, per arrivare lì, doveva fare un determinato allenamento meticoloso qua e là. Lui ci arrivava con la classe che aveva.
0: Nel 1994 al Tour de France Pantani non vince nessuna tappa, ma si aggiudica il terzo posto in classifica generale e si assicura la maglia bianca di miglior giovane. E l'anno dopo, sempre al Tour, rivince la maglia bianca della classifica dei giovani, ma soprattutto trionfa in due tappe di montagna. La prima sull'Alpe d'Huez, che è una delle salite epiche del ciclismo mondiale con i suoi 21 tornanti. Pantani parte a 13 km dal traguardo e si presenta solo all'arrivo con un minuto e mezzo di vantaggio.
6: Marco Pantani ormai in vista dell'arco di trionfo dell'ultimo chilometro. Splendida questa azione di Marco Pantani. Marco Pantani che può alzare il braccio, vince. Sembra quasi che discuta con se stesso, sembra quasi che parli con se stesso per spiegarsi, per raccontarsi questa splendida vittoria.
0: La seconda vittoria la ottiene sui Pirenei, dopo una fuga di 42 chilometri nella nebbia sotto la pioggia, proprio un'impresa di altri tempi.
6: Pantani, il nuovo grande del nostro ciclismo, si è dimostrato sulle Alpi e sui Pirenei l'uomo nuovo, il grande protagonista del ciclismo mondiale. Marco Pantani trionfa in questa tappa pirenaica, trionfa alla grande con un attacco, abbiamo detto, quando mancavano ancora più di 30 km alla conclusione. Marco Pantani che ora un gesto di sfida quasi: ho vinto, ho vinto.
0: E questo è il Tour dove, proprio il giorno dopo, in un incidente drammatico, in discesa, morirà Fabio Casartelli, che Pantani ricorderà sempre. Pantani è questo, è un uomo generoso che ha una lunga memoria. In quegli anni, il Tour lo correva anche Roberto Conti, professionista dall'86 al 2003. Che nel 1994 vince proprio la tappa dell'Alpe d'Huez e di lì a un paio d'anni sarebbe diventato uno dei più fidati gregari e amici di Pantani. Lui può dire sia da avversario sia da compagno di squadra che uomo e che corridore era Marco Pantani.
7: Era un ciclista, cioè era nato per andare in bici. Ci sono quegli atleti proprio che fanno quello sport, sono nati per quello sport lì. Lui era nato per andare in bici perché aveva tutte le doti del campione, aveva il recupero che nello sport di resistenza è fondamentale, andava forte, ma veramente forte in salita, e aveva l'estro. E l'estro è per un ciclista vedere l'attimo, il momento, attaccare, lui guardava gli avversari, li vedeva, li studiava quasi, e percepiva che erano in difficoltà e lì li attaccava. Aveva questo, diciamo così, dono che l'aveva solo lui, ecco. E difatti era molto molto difficile fare le tattiche con lui perché decideva lì all'ultimo minuto.
0: Ecco, in gara Pantani non ha tattiche. L'unica è quella di stargli vicino e vedere cosa combina. È istintivo, è creativo, gli piacciono le sfide e ama divertirsi. E ancora il tempo in cui si mette dietro, in fondo al gruppo di corridori, e poi all'improvviso parte e supera tutti gli avversari a uno, come da ragazzino faceva con gli amici. Il suo è un ciclismo che sta fra il monello e l'epica. Un ciclismo eroico che convive e risplende al tempo del ciclismo tecnologico, quello radiocomandato. Puro cuore e spavalderia, ma anche una notevole consapevolezza dei propri mezzi, del proprio talento. Viene già il sospetto che per lui la bici sia un modo di evadere. La sua prima fuga forse è proprio quella dalla vita di tutti i giorni. Insomma, una personalità arrivata nel momento giusto per questo sport, per l'Italia. E Pantani è servito anche a raccontare l'Italia. Marco Pastonesi, che lo ha seguito e raccontato per molti anni sulla Gazzetta dello Sport, ha un'idea tutta sua.
8: Il ciclismo è sport letterario. Alle corse i giornali nazionali inviavano spesso due giornalisti, un cronista sportivo per seguire la corsa e uno scrittore per raccontare l'Italia e gli italiani, esplorare o scoprire o riscoprire il nostro paese. E la Gazzetta dello Sport, il giornale che da sempre organizza il Giro d'Italia, allestiva una squadra di giornalisti, di cui uno incaricato di perdersi in storie dentro e fuori la corsa ed estrarne gemme, pepite, diamanti. L'ascesa di Marco Pantani restituisce questa possibilità, questa opportunità, questo privilegio giornalistico e letterario, storico e geografico. E restituisce anche qualcosa dell'antica epica, dell'antico eroismo, dell'antico stoicismo, legati a quelli che erano stati definiti i forzati della strada, i corridori. Perché Pantani è uno scalatore e le salite sono il senso del ciclismo, il gusto, il sapore, il valore del sacrificio e della rinuncia, così negato dallo stile di vita pubblicizzato, commerciale e consumistico di oggi. Perché Pantani viene dal basso in tutti i sensi e ce l'ha fatta. Perché Pantani sembra l'ultimo corridore antico in una nuova generazione computerizzata, tecnologizzata, vattata. Perché Pantani, scavando, sembra custodire ancora tratti poetici. Penso alla sua natura di corridore solitario, penso al Carpegna, la sua salita di riferimento, penso alle storie, a volte semplici episodi confidati dai suoi gregari o dai suoi avversari, in cui Pantani dimostra sensibilità e generosità e schiettezza. Penso a quante volte Pantani è caduto e ha saputo rialzarsi, penso al peso di una pressione, di una responsabilità, di un successo che rischiano di soffocarlo. Penso alla sua fragilità ossea, ma anche e soprattutto a quella caratteriale. C'è un momento in cui Pantani è tutti noi e quando in montagna, in salita, dichiara l'attacco, si sfila la bandana, la getta sulla strada come un torero che rinuncia alla propria muleta, impugna il manubrio basso come fa un velocista prima di una volata, poi si alza sui pedali, scatta in faccia ai suoi avversari. Quello è il momento in cui Pantani è tutti noi.
0: È vero, Pantani riesce a essere, in certi momenti, tutti noi. Però spesso si ha la sensazione, a vederlo in corsa, che si batta sempre da solo contro tutto e tutti. I successi di Marco avvicinano al ciclismo anche coloro che di ciclismo e di sport non si interessano. Grandi imprese, però anche gravi incidenti nella sua storia. Ferite, dolori che fanno da contraltare alla felicità per le vittorie. E le cicatrici si vedono tutte sul suo fisico, nel suo sguardo, sul suo viso. È come se dopo ogni trionfo nella vicenda di Pantani ci fosse una mano che gliene chiedesse conto, lo bastonava e lo gettava a terra. Prova a rialzarti. Quella era la sfida e lui si rialzava e riprendeva a pedalare con più determinazione di prima, perché la sua forza principalmente era nella testa e si vedrà bene.
9: Il pirata Diventata bambino, storia e leggenda di Marco Pantani è un podcast original Rai Play Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Bornino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzata in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Miami. Potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti. Una sosta dalla prima impressione. Che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

respiro ancora. E ti intenerisce ad ogni mio difetto, tu che ridi solamente insieme a me, insieme a chi sa ridere, ma ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso, e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trasceso il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: non sei per niente piccola.
1: Rai Radio, tutta italiana.

0: personale, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

stretta sola verso un cielo nero, nero si in cammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10 e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti.
0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Ma bentornati a Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. Oh, allora, oggi c'è il terzo appuntamento con il racconto delle prove romane del Festival di Sanremo, o meglio una presentazione approfondita del cast del Festival di Sanremo e le emozioni dopo il primo incontro con l'orchestra, dove le canzoni cambiano in qualche modo vestito o comunque si capisce se la canzone scelta ha un forte impatto anche dal vivo, e quindi questo indirizza molto poi il festival verso un esito più o meno certo. Quindi poi sul finale di questa serie di puntate vi diremo quali sono per noi gli artisti insomma quotati per la vittoria o almeno che si contendono il podio. E volevo iniziare però con una piccola festa che facciamo oggi con Disco Rai, perché come sapete tutti Ernia ha raggiunto con Per soldi e per amore il disco di platino, ed Ernia è stato uno dei primissimi ospiti a settembre di questo nuovo ciclo di trasmissioni che si chiama appunto Disco Rai, ed è stato proprio prima della presentazione, ed è stato sicuramente indicato da me come uno dei dischi più interessanti di questa stagione, e insomma ci ha dato anche retta la classifica, e non sempre succede in questo momento, dove insomma Ernia è da ben 20 settimane mantenendo sempre una posizione tra le prime 10, se non tra le prime 15. Un singolo davvero molto bello, quello che ha pubblicato, che è Berlino, che avevamo già segnalato durante la presentazione dell'album, e quindi insomma facciamo questa piccola festa in apertura di questa puntata, questo piccolo excursus. L'abbiamo incontrato qualche giorno fa qui in Via Asiago, e quindi iniziamo con Per te, che è stato il primo grande singolo di successo, e poi dopo questo incontro insomma come sempre molto affettuoso con Ernia, e ascoltiamo proprio Berlino, che è questo singolo che come sentirete ha un racconto dentro molto bello, quasi cinematografico, e vi consiglio di andare a vedere assolutamente.

0: il video, e poi ritorniamo in quel del Foro Italico per incontrare Tommaso Paradiso, Arisa, Enrico Rigiotti, Patti Pravo e Raff. Quanta gente, quanta bella gente, direbbe Simone Cristicchi.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi, ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

0: Disco Rai.
1: E allora, Disco Rai, io sono contentissima di avere qui vicino a me Ernia, perché da settembre ad oggi i nostri Disco Rai preferiti sono stati quelli di Ernia, Soldi per Amore e Caparezza, Orbit Orbit, che era seduto proprio lì dove sei tu adesso per presentare il suo lunghissimo album. Però una cosa avevamo detto, che Berlino aveva queste suggestioni cinematografiche straordinarie, che io in questo momento sono nella bolla sanremese perché sto seguendo le prove, che l'amore può avere tante sfaccettature, cioè può avere tanti punti di vista. Mancano ad esempio le canzoni sulle zie, questo lo sottolineo.
2: Però la nomino.
1: La nomino?
2: La nomino, sì, la nomino in per i loro occhi, mia zia.
1: Ah, vedi?
2: Sì, perché io ho una zia disabile e la nomino in per i loro occhi.
1: Ecco, questo non l'avevo notato. E quindi questa è una canzone che spicca, cioè spiccata subito, e anche per il mood. E il video, devo dire, che è veramente bellissimo.
2: Grazie.
1: Cioè, quel grigio, quel bianco e nero di cui avevamo parlato.
2: Questo bisogna ringraziare Fabrizio Conte, che è il regista di quasi tutti i miei video. E
1: Borotalco, insomma.
2: E la casa di produzione. Però il regista è sempre un po'. Si appoggia alle case di produzione. È fritto.
1: Ecco, una canzone che ha un taglio appunto diverso, no? Vogliamo ricordare dove sei in questa immagine proprio cinematografica, questo camminare dietro tua sorella.
2: Sì, metaforicamente sono a Berlino, no? Anche nel video. Sì, beh, mia sorella vive a Berlino ormai da 4-5 anni, sì, siamo nel 2026, 5 anni. Lei secondo me ha fatto un percorso di professionale anche di grandissima, durante il quale ha dimostrato una grandissima dignità, che è quella di non essersi mai appoggiata a me, perché lei fa la fotografa e io più volte gli ho detto: guarda, troviamo un posto, nel mondo della musica c'è sempre bisogno, poi c'è, sai, con i social, poi c'è anche un certo culto della persona, culto dell'artista, quindi c'è sempre bisogno di fotografia. Lei invece ha proprio sempre rifiutato qualsiasi lavoro le passassi io, ha sempre detto: guarda, faccio io, lasciami stare. È andata là e là ha cominciato facendo una gavetta che non era la gavetta della fotografa, perché lei lavorava per una grossa piattaforma in social e si preoccupava un po' call center, faceva call center, rispondeva alle domande per le ADV, le richieste di pubblicità, e poi ha trovato posto in questa casa farmaceutica. No, farmaceutica, scusami, come si dice? Cosmetica. E quindi fa le fotografie al prodotto, fa le fotografie durante le campagne, quindi lei ha trovato il suo spazio indipendentemente da me. Secondo me questa cosa le fa molto onore.
1: Questo in parte l'avevamo già raccontato a settembre, per dire che una canzone in realtà ha tante sfumature, no? Perché si capisce che lei ha dei sogni e anche delle difficoltà.
2: Sì, certo.
1: E quindi c'è anche quel famoso, noi lo chiamiamo tema sociale, ma comunque la vita di tutti i giorni che entra nelle canzoni, che è una cosa che manca sempre in più, no? Perché ci sono tutte queste canzoni che autoimplodono, che parlano di se stessi, delle turbe che uno ha, e quindi non c'è questa immagine reale, anche se vuoi, in parte ovviamente c'è dell'immaginario, in parte però c'è un vero e proprio racconto che tu hai rispolverato perfettamente in Per Soldi e Per Amore, tanto che c'è un'identificazione che quantitativamente ti ha portato al platino. Però io vedo tutti i commenti che ci sono sotto i video che sono incredibili, no?
2: Sì, beh, sai, secondo me alle persone piacciono le storie, a me piacciono le storie, io ho sempre dato alle persone delle caratteristiche che avevo io in primis, quindi a me piacciono le storie, quindi dico: beh, se piacciono a me, perché non dovrebbero piacere agli altri, no? Quindi io ho sviluppato il disco, ma generalmente un po' tante volte in carriera io ripropongo questa cosa qui di raccontare delle mie storie personali, delle cose che mi sono successe o delle cose che appunto sono successe alle persone intorno a me. E questa cosa ha fatto sì che tanti si rivedessero nei racconti che io proponevo, perché ho una vita normale. Cioè, i miei amici,
1: ma tutte le vite normali in realtà poi nascondono,
2: esatto,
1: delle cose
2: che
1: di normale,
2: caratteristiche
1: per essere gentili con noi stessi, no? Perché insomma ogni nostra vita ha un lato di follia,
2: certo,
1: di cose strane che sono successe, insomma uno le poi quando si parla, io mi ricordo sempre il libro testi espliciti, no?
2: Sì, certo.
1: E quindi dicono, no, però così. Ma sai, a volte succedono le cose talmente strane, talmente forti, sì, che sì, poi certo, forse qualcuno ha proprio bisogno di raccontarle,
2: di sentir,
1: in quel
2: certo,
1: modo. Quindi perché censurarle?
2: Certo, anzi.
1: Quindi c'è, cioè, un political correct adesso che avrebbe ammazzato tutta
2: tutto,
1: l'arte che c'è stata.
2: Avrebbe standardizzato tutto, dalla musica all'arte, ai film, qualsiasi cosa. Certo.
1: E si sta standardizzando in parte,
2: in
1: questo
2: parte,
1: così.
2: In parte, quindi, perché secondo me adesso ci sono dei, ci sono dei bei momenti.
1: Sì.
2: Ci sono anche altri artisti, anche nel mio mondo, c'è Knight in questo momento che andrà a Sanremo, che
1: sì, con prima
2: lui
1: che...
2: è un, sì, un artista molto, che molto fa benissimo questa cosa qui, fa benissimo questa cosa qui, infatti ha, ha, ha un pubblico che è non fedele di più.
1: Sì, sì. Sì, mio nipote è scappato da Torino a Milano,
2: esatto,
1: per andare al consiglio. Certo.
2: Fedeli religiosi quasi, quindi è riuscito lui in questo senso.
1: Sì, e farà molto bene anche con l'orchestra, perché ho sentito la prova con l'orchestra ed è comunque particolare. Poi ci vuole sempre un po' di tempo, i giornalisti che non sono abituati ad ascoltarlo,
2: sì, certo,
1: mentre secondo me sul pubblico farà un effetto, insomma, sul suo pubblico, ma riuscirà.
2: Poi lui live è molto bravo, è un vero killer, quindi
1: sì,
2: io punto su di lui.
1: E poi 2 anni fa abbiamo presentato Lettera Q, che insomma,
2: sì, certo,
1: è veramente,
2: no, beh, l'anno scorso perché è di febbraio, mi pare
1: 2024.
2: Febbraio 2020,
1: io il video l'ho fatto nel 2016,
2: ah, okay,
1: sono già 2
2: okay,
1: anni,
2: okay.
1: Sì, l'anno scorso nel senso,
2: sì,
1: un anno,
2: esatto,
1: e mezzo fa,
2: esatto,
1: vai, ecco, per okay, essere proprio sicuri. Comunque noi siamo molto arrabbiati che tu non sia nella bolla sanremese, perché volevamo godere di questa presenza, però lo capisco, nel senso che hai un,
2: sì,
1: tour già, insomma, strapieno,
2: sì,
1: molto impegnativo. Poi vi diremo nella parte finale le date del tour, te la sei scampata, ma è giusto, cioè, nel senso, è andato benissimo,
2: ma io...
1: è andato così,
2: Non è il momento per me.
1: Non è il momento.
2: Quando sarò veramente, dirò voglio farlo assolutamente, lì vai e ti diverti di brutto, allora andrò, altrimenti fino a quel momento non è una cosa necessaria.
1: E noi lo aspettiamo fortemente, però siamo sempre qui su un disco Rai con Per soldi e per amore, in questo caso con Berlino. Grazie.
2: Grazie a voi.

0: Disco Rai.
1: Disco Rai saremo 2026, ma guarda un po', con Tommaso Paradiso. Allora,
2: e quando... Maria Cristina Zoppa.
1: No, a parte che ovviamente quando hai parlato di questa canzone tiratissima in giro per l'Ariston, questa canzone da primo maggio, perché nell'intervista che abbiamo fatto qualche settimana fa hai detto che eri preoccupato di dover ballare, muoverti su tutto il palco dell'Ariston. Anche ricordi le palle che racconti?
3: Io a te ho cantato sempre balle per tanti anni.
1: È vero. No, e invece arrivate Romantici, che però mi ha fatto pensare all'inizio a un romantico a Milano, quindi poi Amore Indiano, Bostel, in realtà è la tua canzone.
3: Se quanti titoli ci stanno vanno dentro la parola romantico, romantici, romanticismo.
1: Ecco, invece tu l'hai dedicata e l'hai costruita in un certo modo, cioè?
3: Ma io sono partito da quello che mi accade, da quello che mi è successo nella vita, e poi da lì cerco di sviluppare pensieri più larghi.
1: Senti, a proposito di larghezza, c'è l'orchestra che è usata al massimo, e tra l'altro mi ha molto emozionato, ci ho parlato anche prima che era anche con Night, il fatto che ci fosse Pino Pinazza Pischetola, no? Che vuol dire Battiato e tantissimi altri artisti in Italia.
3: Pino è un mostro. Mostro di sapienza, bravura, gentilezza, umanità. Cioè, chi ci lavora è fortunato. Chi ci lavora è fortunato.
1: Io non lo incontravo dal Medimex, dalla Fiera della Musica, quando appunto pranzavamo con Battiato.
3: C'è gente che va da lui, super professionisti, Davide Simonetta, con cui ho prodotto il pezzo, che va da lui a chiedere ancora consigli, mi devi spiegare questo, insegnare questo, quest'altro. Veramente, veramente bravo.
1: E quindi ha dato una chiave in più sicuramente al tuo pezzo, no? Gli ha dato una
3: dà delle sicurezze, ti dà delle certezze che magari è un po', se poi magari sono reali o magari sono dei palliativi, però funzionano.
1: Tra l'altro ricordiamo gli autori, insieme a Davide Simonetta c'è anche Davide Petrella.
3: Sì, miei amici, che ci stimiamo molto, e quindi è bello scrivere insieme a loro, perché in studio si crea un clima di veramente chi ci tiene alla canzone.
1: Tra l'altro io adoro anche Davide come Tropico, diciamo così, sì. E speriamo di vederlo dopo di te. Allora lavorerò su Tropico al Festival di Sanremo. Va bene?
3: Sei
1: d'accordo?
3: Sì, va bene.
1: Meno male, grazie.
3: Ciao, mamma, grazie Maria.

0: Disco Rai.
1: A Disco Rai saremo 2026 a Risa. Allora, noi ti abbiamo incontrato qui su Radio Tutta Italiana qualche settimana fa e abbiamo già immaginato questo momento, però non pensavo che fosse così luminoso, così centrato. Dicevamo prima con tutti i colleghi che sei proprio l'artista che abbiamo visto più a fuoco di tutti quanti.
2: Veramente?
1: Sì, una ritrovata proprio luce, serenità. Oggi pomeriggio hai fatto proprio da jolly qui con tutti quanti. È come se anche la Rai e Sanremo fosse un po' veramente la tua famiglia ormai, no?
2: Diciamo che sì, questo sì, mi sento a casa, devo dire la verità. Perché ormai sono tanti anni, ci conosciamo tutti, e anche se magari non sappiamo i nomi gli uni degli altri, però è anche perché io ho una memoria con i nomi che faccio paura, cioè veramente sono vergognosa, però c'è un affetto, c'è un ritrovarsi, c'è un volersi bene, ci sono esperienze condivise, ecco, momenti in cui sono successe delle cose, io mi ricordo determinati volti, quindi insomma fanno parte della mia vita sicuramente.
1: Molti ti hanno chiesto che cosa ricordi degli altri festival, però non è vero che in realtà si rinizia tutte le volte, no? Cioè che ogni festival, che ogni Sanremo ha una storia a sé, che nasce anche per un'esigenza diversa, la voglia di partecipare al festival stesso.
2: Ma allora la mia esigenza è quella di stare vicino al pubblico, cioè io mi sento, non te lo so spiegare, ma forse qualcuno potrà dire anche che è una sensazione presuntuosa. Io mi sento figlia dell'Italia, non so come dirti, cioè mi sento con tutto l'amore che mi dimostrano per strada, con tutto l'amore. Per esempio l'altro giorno sono andata a casa di due vecchietti che mi hanno detto, diciamo Leo, questo vecchietto mi ha detto: vuoi venire a trovare mia moglie? E io ci sono andata senza remore, ma sai perché? Perché ero sicura che lì avrei trovato dei nonnini e mi si sono fatti trovare col caffè, col tè, con i dolci. Cioè io ho questa grandissima fortuna che mi sento, quando mi sento sola, posso aprire la porta e trovare qualcuno che mi dice qualcosa di bello, avere un abbraccio e quindi in realtà io ho bisogno di riconciliarmi col mio pubblico. Quindi da qui siamo partiti e qui continuiamo, ecco.
1: Magica favola, tra l'altro ti vedo anche pronta a trasmettere quella che è proprio un'arte, che tu abbracci in pieno. C'era l'orchestra che ha suonato credo come nessuno in questo momento, cioè arrivava veramente il suono, perché insomma la tua voce poi si incastra benissimo con l'orchestra, no? Può non succedere poi in altri casi perché ci sono stili diversi.
2: Allora, diciamo che il mio fine ultimo sarebbe proprio quello di fare dei concerti con l'orchestra, perché io amo molto l'opera, amo molto la musica classica e nel prossimo progetto che uscirà dopo Sanremo ci sono canzoni pop ma che sono anche declinabili da un punto di vista di classica orchestrale. Quindi insomma il mio diciamo desiderio sarebbe proprio quello di continuare su questa scia anche dopo Sanremo, vediamo. Però di base è veramente una ricchezza per me avere l'opportunità di suonare con questi grandissimi professionisti che, nonostante siano così grandi, si mettono a servizio di tutti noi con tanta umiltà e tanto ascolto, cioè loro ci vedono, ecco.
1: Tra l'altro diciamo una cosa che è stata già chiara con Sanremo dell'anno scorso, no? Che dai bambini, perché io vedo mio nipote quando ti sente cantare, ai ragazzi, lo vediamo anche in The Voice Kids, loro sono attentissimi, sono famelici, non ascoltano solo il rap, non ascoltano solo un genere musicale, ascoltano di tutto e sono attratti dal talento. I ragazzi adesso sono molto attratti dal talento, no? Tu l'hai sperimentato adesso anche con il programma televisivo.
2: Sì. I ragazzi di adesso hanno un senso critico, nonostante quello che si voglia pensare, che si possa.
1: Anche i gesti comici che abbiamo fatto noi nel backstage con la mano sulla patta, diciamo poi la verità, no? Però
2: sì, cioè noi ci scherziamo, però in realtà le nuove generazioni hanno un senso critico molto molto acceso. E pensa che mia nipote, che ha 12 anni, ama Felicità di Albano.
1: Abbiamo detto tutto, questo lo dicono anche le zie Grinch, quindi insomma stateci, come dicono,
2: stateci.
1: Grazie
2: a te e tanti saluti a tutti gli ascoltatori con grande affetto, ciao.

0: Disco Rai.
1: E allora, Disco Rai, saremmo 2026, vabbè, facciamo subito il saluto, vero?
2: Ciao Foderaro.
1: Perché se c'è un artista che, insomma, tra i tanti artisti che piacciono a Foderaro, sicuramente c'è Enrico Niggiotti, no? Che ti suona sempre, che ti segue in ogni momento della tua carriera.
2: Sì, è un amico Foderaro, per cui è... non è stima, è amicizia, però vabbè, se c'è anche la stima, però va bene.
1: Quindi questo è il tuo quinto Sanremo?
3: No,
1: quarto. Però, quindi se vogliamo contare anche Sanremo Giovani, cioè, quarto nei Big.
2: Il quarto, diciamo il terzo nei Big.
1: Però
2: alla fine sai, fai il conto, ma
1: è il 19 nonno Hollywood, poi 2020 Baciami Adesso.
2: Bravissima. E ora 2026 Ogni volta che non so volare.
1: E che succede ogni volta che non sai dove volare?
2: È una canzone molto intima, è una verità mia, ma è la verità di tutti, parla di vita, parla della mia vita, ma è la vita di tutti, di quando tocchi il fondo e riesci a risalire grazie anche alle persone che accanto. E credo che sia importante toccare ogni aspetto della vita, anche quando sembra più amara, quando è troppo salata, come in cucina, comunque sia impari poi a renderla meno salata, o comunque sia serve, le cicatrici servono per essere anche più belli in qualche modo, no?
1: È vero, anche il cambiamento che spesso ci spaventa, no? Quando c'è un momento un po' così di incertezza è anche un momento di cambiamento, e uno riesce a capire le persone che veramente fanno parte del tuo metro quadrato e le persone invece erano semplicemente di passaggio e che ti aiutano comunque a rivedere, a riposizionare anche il tuo punto di vista sulla vita stessa, no?
2: Io credo molto nel popolo, di chi ti sta intorno. Io, la mia ragazza ad esempio, poi c'è ora con i figlioli, ci andiamo spesso, c'ha una casettina a Montecreto che è nell'Appennino tosco-emiliano, classico posto dove ci sono 400 persone, dove c'è un bar che si chiama Bar Sport, e lì capisci cosa vuol dire la socialità. Cioè, se te c'hai solo un bar e ogni giorno ci vai e c'è quella persona che ti sta antipatica, non puoi evitare quel bar, ci devi convivere. Quindi la cosa bella secondo me dei piccoli posti, dei paesi, che dovrebbe insegnare a tutti, alle nazioni addirittura, è convivere anche con quello che non ha un'altra idea o non ti piace, perché la convivere è la cosa più importante, per cui le persone poi possono servire anche a farti cambiare idea o a renderla più forte la tua idea, però ci deve essere un dialogo, altrimenti c'è solo scontro.
1: Quindi tu dici farsi forza dei propri affetti, delle proprie persone, però comunque confrontarsi anche con le persone che non ti piacciono in qualche modo, a pelle.
2: Sì, conviverci più che altro, perché è bello, è proprio bello riuscire a uscire per strada e vedere quello che ti piace e quello che non ti piace, quello che ti sta simpatico e quello che ti sta antipatico, anche perché se fosse tutto sole non conosceremo la pioggia serve nella vita, capito?
1: Senti, uno dei tre autori del brano è Gino il Parigino, lo chiamo io Gino Pacifico, detto anche Sei nell'anima, e quindi mi riporta anche a questo Tre d'Union con Gianna Nannini, insomma, che ti ha sempre tenuto a battesimo, che ti adora. Ecco, che cosa ci ha messo Gino in questa canzone? Siamo curiosi, perché lui alcune canzoni le scrive cucinando, quindi è proprio come se fosse un ingrediente della canzone.
2: Guarda, Gino è una persona stupenda, e tra le altre cose mi sento anche spesso, soprattutto ultimamente, e avevo finito il brano, avevo il testo, però c'erano delle cose nel ritornello che sentivo che potevo dar di più, solo che non riuscivo a mettere in parole queste cose, e ho detto io voglio chiamare il più bravo di tutti, e lui ha ascoltato il brano, le è piaciuto da morire e abbiamo lavorato insieme ad alcune parti e le ha rese ancora più belle, ancora più forti e ancora più dirette. Questa cosa mi fa molto piacere, perché è difficile, io non ho mai scritto con altre persone, quindi invece lui proprio ha saputo descrivere, riassumere quello che gli stavo dicendo.
1: Anche perché a proposito di Bar dello Sport, lui è proprio un curioso, no? Diceva Ornella Vanoni, citando Pacifico, che se uno non è curioso è un babbeo, prima o poi diventa un bambeo, e quindi quando lui è con te ti chiede sempre notizie su di te, cioè è difficile che racconti qualcosa di se stesso.
2: No, è come se prendesse appunti, ti chiede le cose e... Ma infatti gli ho detto, guarda, siccome lo vedo che spesso lui mi dice che tipo è magari in un bar a prendere un tè a scrivere, lì a Parigi, ho fatto, guarda, io a Parigi non ci sono mai stato, vengo, leva il tè, si beve il vino, visto che ora sta una dieta, poi non sarà più a dieta, e parliamo tutto il giorno, voglio parlare con lui tipo a Montmartre tutto il giorno con 1000 bottiglie di vino e parlare di tutto,
1: perché è una persona, un'ottima idea.
2: Sì, poi è una persona estremamente sensibile e molto intelligente, proprio è piacevole parlarci, c'ha questo tono tutto molto serioso, in realtà è simpaticissimo. Poi
1: grazie,
2: ciao Gino, e ciao Foderaro, e grazie a voi.

certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: non lo so.
1: Disco Rai.
2: La diva.
3: Buonasera a tutti.
2: Come è andata, Nicoletta?
3: Bene, benissimo. Beh, l'orchestra è splendida, sappiamo tutto. E quindi sono felice.
2: Opera, è proprio da opera, l'abbiamo ascoltata.
3: Bene, mi fa piacere. Vi piace l'opera?
2: Beh, siamo, praticamente il messaggio è che siamo tutti opere d'arte.
3: Certo, siamo tutti opere d'arte. Per forza.
4: Grazie a tutti.
5: Grazie, una bella cosa, ritornare a Sanremo.
3: Ci fa piacere.
5: Più un pensiero stupendo o una pazza idea tornare a Sanremo?
3: Ma facciamo un'altra pazza idea più tardi, vediamo cosa succede. Per ora vi ringrazio.
2: Secondo te a Madonna piacerà questa opera?
3: Perché no? Ti è piaciuta la bambola?
4: Grazie a tutti.
6: Grazie, scusate, grazie.

0: Disco Rai.
1: Disco Rai, saremmo 2026 con Raffa, tu sei molto suonato sia su Radio che su Tutta Italiana, però stasera si è celebrata una specie di magia qui durante le prove, quando una canzone incontra per la prima volta l'orchestra di Sanremo è sempre un'emozione particolare, tra l'altro tu avevi il maestro Luca Chiaravalli e Ora e per Sempre ha fatto questo effetto. E si sentiva anche da qui fuori, insomma, l'orchestra, ed era già soltanto l'orchestra molto emozionante.
2: Sì, sì, sì, mi sono anche un po' emozionato anche io.
1: Poi si sente benissimo la linea melodica anche solo dall'orchestra, cioè già mi veniva da cantarla, da canticchiare, però è una canzone molto epica anche rispetto alle tue canzoni di sempre, no? È particolarissima, credo, nella tua discografia, lunghissima discografia.
2: Sì, è una ballad atipica, io ne ho fatte altre ballate, per dire Infinito stesso è una canzone atipica, non rispetta quelle strutture della canzone, strofa, ritornello, eccetera. Quindi anche questa Ora e per Sempre è una canzone atipica, però insomma cresce, c'ha un finale imponente, è molto emozionante secondo me.
1: E nasce anche da un, io dico, scambia musica, che cambia la musica, no? Uno scambio con tuo figlio, con Samuele. Anzi, Luca mi ha detto che la prima, diciamo, versione è nata un po' al pianoforte, cioè che Samuele stava strimpellando un motivo.
2: Sì, sì, cioè era, come dicevo, era un'idea sua. E io un giorno Samuele mi ha detto: aiutami a sviluppare questa canzone. Mi sono messo al pianoforte e siamo andati avanti. Abbiamo uno step successivo, poi da lì, quando Samuele mi ha detto: guarda papà, io sono troppo impegnato per finire questa canzone, se vuoi finiscila tu. E io poi mi sono chiuso in studio in qualche mese, così sono riuscito a finirla e a scrivere poi il testo.
1: Non è soltanto una canzone di una storia d'amore che dura nel tempo, ma di quanto l'amore, che comunque nasce anche nel piccolo, nel quotidiano, possa anche influenzare quello che è il mondo. Questa cosa me l'aveva detto tanti anni fa Gino Paoli, che ha detto: io ho fatto anche il parlamentare per sperare di cambiare il mondo. Poi ho capito che con l'amore e la poesia, cioè che partendo, che ognuno di noi, costruendo dei nuclei virtuosi, può fare qualcosa per rapportarsi meglio con l'altro.
2: Assolutamente sì. La musica ha una forza, naturalmente non si può avere l'illusione di poter cambiare il mondo. Però insomma le canzoni delle volte sono come una pacca sulla spalla di un amico, e delle volte sono delle cose che ti aiutano a uscire fuori da certi problemi che ti attanagliano, oppure semplicemente, ecco, ti fanno riflettere su alcuni argomenti e da lì magari ti si apre una strada. Questa canzone è una storia d'amore di due che si sono conosciuti un po' di anni fa, negli anni Ottanta, e questo amore non è mai cambiato, loro non sono cambiati poi tanto, ma è cambiato il mondo intorno a loro, e loro si confrontano con questo mondo cercando di restarne fuori, cioè di restarne fuori per la parte più, come dire,
1: deleteria,
2: ecco, più tossica.
1: Tossica,
2: esatto.
1: Grazie.
2: Grazie a te.

E allora, grazie ancora ad Ernia, Tommaso Paradiso, Arisa, Enrico Nigiotti, Patti Pravo e Raff. Io vi ricordo sempre l'appuntamento del martedì sera dalle 22:20 a mezzanotte su Isoradio. Siamo rigorosamente in diretta e ci scrivete in tantissimi e potete intervenire insomma con i messaggi. Questa cosa ci piace molto e vi ringraziamo. E poi il mercoledì e il venerdì alle 13, replica alle 19 su Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto c'è il podcast su Rai Play Sound. Qui abbiamo più tempo per parlare, per farvi ascoltare ancora più musica, e quindi rimane uno spazio preziosissimo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Prima però vi lancio l'ultima canzone, che è una vera e propria chicca, un Francesco Nuti che partecipa al Festival di Sanremo con una canzone veramente particolare. Lui la cantava seduto sui gradini, sulle scale. È ovviamente dedicata alla figlia, e mi piaceva metterla a conclusione di questa puntata, visto che Raff ha scritto il suo brano proprio con il figlio Samuele. Ma questa canzone secondo me rimane una delle più belle nella storia del Festival di Sanremo sul rapporto padre-figlia. Io ho conosciuto Francesco al Mei Miti delle Etichette Indipendenti, quando purtroppo non era più il Francesco attore, insomma, in piena salute, e devo dire che questa è una di quelle canzoni come Meraviglioso di Modugno che ha assunto poi tutt'altro significato, insomma, dopo questo gravissimo incidente che Francesco ha avuto. Quindi Sarà per te con Francesco Nuti, Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa è una settimana molto particolare, uno perché siamo nel cuore dell'estate, anzi l'abbiamo abbondantemente superato, direi, per nostra fortuna per quanto riguarda il caldo, forse non fortunati perché insomma sta per finire l'estate, ma diciamo che moltissimi di voi ci dicono che insomma aspettate la fine di questa estate, e poi soprattutto perché è partito per il suo ultimo viaggio uno dei più grandi autori, interpreti, scrittore, insomma artista che la musica italiana abbia mai avuto, e cioè Francesco Guccini. Ed è molto interessante il fatto che ci sia stato un cosiddetto feedback da parte del pubblico assolutamente straordinario, anche per tutti i canali di Radio Rai e per il nostro canale Tutta Italiana, perché questo vuol dire che c'è un bisogno, una sete di musica anche di alto livello, di contenuti assolutamente importante, e contrasta un po' con quella che è la classifica, soprattutto quando siamo in estate. Quindi spero che questo sia un forte indicatore per le case discografiche, che possano comunque anche produrre cose diverse. Qualcuno ci sta anche provando anche in estate, quindi questo è sicuramente un ottimo segnale. Quindi noi andiamo alla classifica. La musica che vi proponiamo in questo programma è ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, ma insomma una riflessione devono farle anche le radio italiane, ed essere coraggiose, anzi non coraggiose, assolutamente normale come cosa, quella di trasmettere musica di autori molto importanti e con contenuti importanti. Anche le adunate, quelle spontanee che sono nate la sera in cui è morto Francesco Guccini, con gente che in piazza cantava le sue canzoni, dimostra che c'è un bisogno, una sete di questo tipo di musica, e lo dimostrano anche i dati, perché gli stream che riguardano le canzoni del passato stanno aumentando in maniera vertiginosa. Si parla dell'85% di stream di canzoni del passato rispetto al 15% di canzoni del presente. Quindi questa è una riflessione molto importante anche in vista del prossimo Festival di Sanremo. Comunque vi andiamo a raccontare in questo programma ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse. Poi in Disco Rai il mercoledì alle 13 e alle 19 potete trovare le interviste agli artisti che abbiamo incontrato durante l'ultima stagione. Poi c'è stato anche lo speciale ovviamente Francesco Guccini, con un'intervista che gli avevo fatto 10 anni fa, ma nel corso della giornata su Rai Radio Tutta Italiana potete ascoltare veramente tutti i tipi di musica, e soprattutto anche la grandissima musica italiana come quella che ha rappresentato Francesco Guccini. Allora, prima di partire con i dischi caldi, quindi dalla 20ª all'11ª posizione, vediamo un po' le 5 canzoni che sono rimaste fuori da questa classifica. In 25ª posizione scende America, la cover di Gianna Nannini insieme a Marrakesh, per un album che tributo che pubblicherà a settembre. 24ª posizione in discesa Businessman di Dito nella Piaga. 23ª posizione invece sale il nuovo singolo di Cioffi, lo abbiamo visto in duetto con Noemi, è un singolo ovviamente dal sapore iper estivo che parla anche di un tradimento, ahimè, ed è Carmela. In 23ª posizione sale. 22ª posizione Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini, e non ci spostiamo da questo tipo di musica. 21ª posizione stabile Baby K con Tuca Macarena. E allora arriviamo alla 20ª posizione, è un artista che sicuramente mette contenuti nella sua musica e come dire è anche molto molto molto seguito, soprattutto nei live, ma soprattutto c'è una condivisione di pensiero molto forte con il suo pubblico. Parlo di Ultimo, e questa è Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E siamo alla 19ª posizione. Giovanotti parte, è partito il tour, il Giova Summer Party proprio in Italia, quindi da Olbia, ed è stato anche bellissimo l'omaggio che ha fatto a Francesco Guccini, facendo ascoltare il vecchio e il bambino a tutta la crew che lo sta accompagnando sul palco proprio nel giorno in cui Guccini era morto. Quindi Giovanotti crea sempre, dà sempre una sacralità molto forte a non soltanto alla sua musica ma anche al live, quindi ogni momento rappresenta veramente qualcosa di molto forte. Ci sarà Gabri Ponte in tutto questo tour e ci sarà proprio un DJ set di Gabri Ponte anche nella prima data di Olbia, quindi 19ª posizione DNA di Gabri Ponte insieme a Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldavano

18esima posizione sale Achille Lauro, che ha fatto appunto una scelta che va oltre l'estate, oltre i tormentoni, e siamo nella Città degli Angeli appunto in 18esima posizione con Achille Lauro.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17ª posizione, abbiamo detto che nonostante occupi le ultime posizioni della classifica dei dischi caldi in questo periodo, è però una canzone che è stata pubblicata a marzo, quindi è stato il primissimo tormentone di quest'estate. Parliamo di Fred De Palma, Anitta e M'Skill, che però recupera posizioni in classifica proprio questa settimana con La Testa Gira. Aia!

sedicesima posizione, una canzone che ha convinto a metà e quindi non ha mai raggiunto le vette, quella pubblicata il 3 luglio da Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana.

siamo in 15ª posizione. Ecco, lui è uno dei nuovi cantautori della nuova leva, molto ma molto seguito, di contenuti ne ha da vendere, quindi siamo molto felici. La sua ispirazione gira nel mondo di Daniele Silvestri e Max Gazzè, però insomma ci dà sempre grandissima soddisfazione, come ci ha dato soddisfazione Maledetto Me, questa canzone pubblicata il 1º maggio e che resiste ancora in classifica, in questo caso in 15ª posizione. Fulminacci.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E devo dire che da adesso in poi, dalla 14ª all'11ª posizione, abbiamo tutte posizioni stabili, quindi vuol dire che qualcosa si va già delineando in questa classifica, e sono quattro canzoni, a proposito di tendenze, che è vero che sono legate all'estate, ma hanno tutte una doppia lettura, quindi questo è molto, ma molto interessante. Quindi 14ª posizione per Madame con Mama, non Mama.

16ª posizione invece Irama, che ha sempre rappresentato insomma le ultime stagioni estive della musica italiana, e questa è Cabana.

12ª posizione, quindi ci avviciniamo alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa seconda settimana di agosto. Lui è Saif con Parlar d'amore. Saif ci sta dando grande soddisfazione, perché è vero che insomma crea delle canzoni anche molto orecchiabili, molto ballabili, ma c'è sempre del contenuto, ci sono sempre dei messaggi, come direbbe Franco Battiato, dite a mamma di stendere i panni, però insomma dei messaggi invece importanti nelle sue canzoni. Parlar d'amore, Saif.

0: Siamo all'undicesima posizione, insomma sentiremo parlare in queste settimane moltissimo di Jovanotti, perché da qui al 12-13 settembre ci saranno le date del Jova Summer Tour e quindi è sempre un evento, è sempre una celebrazione collettiva della musica di Jovanotti ma anche della musica italiana, e questo ci fa molto piacere. Questa è una canzone che sta caratterizzando tantissimo quest'estate, anche perché di vento non ce n'è tantissimo e quando arriva devo dire che ne beneficiamo veramente tutti quanti. E quindi buon vento, quello di Jovanotti con Alfa. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Ovviamente noi ci ritroviamo tra qualche minuto, tra qualche mezz'ora direi, qui sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, sempre qui per Top Week, la classifica di Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene, a tra pochissimo.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi bentornati alla Top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Allora, come abbiamo detto, per introdurre le canzoni, i dischi caldi di questa è una settimana svolta sia nella classifica dell'estate 2026, sia per quello che ha rappresentato con l'annuncio dell'ultimo viaggio di Francesco Guccini e la reazione di un pubblico che ha dimostrato quanto serva la musica italiana a 360 gradi. Oltre all'aumento degli stream notevolissimo e anche delle vendite delle canzoni del passato, c'è un altro dato molto interessante, cioè che ogni giorno le piattaforme, soprattutto Spotify, cancellano circa 90.000 brani creati con intelligenza artificiale, il che vuol dire che si rischia ad esempio di avere un'alterazione nella suddivisione dei diritti, perché può una canzone creata totalmente con intelligenza artificiale acquistare tantissimi passaggi, tantissimi stream a discapito di quelle canzoni che vengono create veramente da autore e veramente interpretate da cantanti veri. Quindi si sta facendo un lavoro immane per riconoscere questi brani e per cacciarli subito da tutte quelle che sono le piattaforme. Ed ecco che il pubblico, conscio anche di quanto sta succedendo, si rifugia in quelle canzoni del passato che sicuramente hanno una storia importante, hanno un racconto dietro

Francesco Gabbani, che troviamo in decima posizione stabile nella classifica dei top 10, che ha ricordato gli incontri con Francesco Guccini, che ha sempre frequentato la musica del passato, da Celentano a Mina, perché ha proprio lavorato con loro e per loro, e quindi lo fa anche con questa canzone, nata sicuramente per l'estate 2026, ma che, come vi ho detto anche nelle scorse puntate, ha una doppia lettura, un significato in più, e quindi decima posizione per Francesco Gabbani con Summer Funk.

all'ottava posizione siamo ad un altro artista in coppia con Emma, che sta cercando la sua nuova strada e lo sta facendo anche molto bene, Fabi Fibra. Tra l'altro in queste ore è stata proprio ripubblicata una sua video intervista con Guccini, molto divertente, perché appunto gli parlava delle nuove tendenze, di quello che succede nel mondo, e come dire, appunto è stato molto divertente rivederlo. Un incontro tra generazioni interessanti, in questo caso invece è un incontro nella stessa generazione, ma musicale, molto interessante, che rappresenta la nuova strada di Emma, che andremo a scoprire insieme forse al Festival di Sanremo. E quindi ottava posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

Ultima posizione, una pista che viene data quasi per certa, il Festival di Sanremo, ma io direi che prima di dare per certi 24 nomi scelti da Stefano De Martino bisogna vedere qual è il paniere totale, pare molto ricco per questa edizione del Festival di Sanremo, quindi Anna in settima posizione stabile con White Girl Worsted.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo in sesta posizione. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Una canzone scritta anche da Paolo Antonacci con altri 800 autori, no, anche da lei, insomma. E Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, che riesce a creare queste canzoni che rimangono fisse nel nostro cervello. Noemi tornerà tra qualche giorno, riprenderà il suo tour dopo questa brutta caduta dal palco, e quindi siate presenti in massa, perché Noemi dà veramente tutta se stessa al suo pubblico, e quindi accompagnate il ritorno di Noemi sul palco. Nel frattempo lo ascoltiamo in salita, pensate, in sesta posizione in questa classifica con Tu cosa fai questa sera.

Quinta posizione, la canzone anti-estiva, anti-tormentone per eccellenza del 2026, ha dei ritmi anche latini molto molto belli, molto corali, però insomma il significato è completamente diverso, avulso dal quella canzone estiva per eccellenza, e siamo quindi con Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci straordinarie della musica italiana, in quinta posizione in salita, questa è un'ottima notizia, con Canto d'amore.

Quarta posizione, Samurai J con Flamenco Paranoia. E insomma, l'abbiamo detto, sono mesi da quando ha partecipato al Festival di Sanremo che è stabile nelle prime posizioni in classifica, prima con Ossessione, adesso con Flamenco Paranoia. Ma vi invito ad andare ad ascoltare il suo ultimo album, Amatore, che raccoglie tanti aspetti di Samurai J che poi scopriremo anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, mentre l'abbiamo avuto ospite più di qualche volta qui sul nostro canale, e a Disco Rai ha proprio raccontato tutto su ultimo album. Siate curiosi, andate ad ascoltare tutta la musica di Samurai J.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Arriviamo quindi al podio della classifica della top 10 delle Top Week di questa settimana. Scende, lascia la prima posizione Tommaso Paradiso, e insomma voi sapete che quando un artista in tour vengono spinte le sue canzoni anche nelle posizioni alte delle classifiche, e quindi adesso è sceso in terza posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione invece per degli artisti che hanno sempre conquistato il podio durante quest'estate e quindi si candidano ad essere anche gli artisti più trasmessi di questa lunghissima estate calda. Parlo ovviamente dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo siento.

conquistano la prima posizione in classifica in questo gruppo creato, diciamo, ad hoc per il 2026, cioè Merck & Cremon, Serena Brancale, la regina dell'estate e The Colors con Partenope. Insomma, si candidano veramente ad essere con questa canzone un po' gli artisti che propongono la canzone regina dell'estate 2026, ma vediamo, perché ci sono ancora giorni e settimane davanti a noi molto interessanti, quindi una ventina di giorni per decretare poi quelli che sono i vincitori delle classifiche italiane. Poi attenzione che tra la classifica FIMI e quella Year One, quella che seguiamo noi, c'è, insomma, ci sono anche delle differenze sostanziali, ma è interessante vedere che sono tornati i primi in classifica. Io vi ricordo che insomma non vi lasceremo neanche durante questo periodo di ferie, quindi potete ascoltare sempre la classifica sia dei dischi grandi che dei top 10 durante Rai Radio, su Rai Radio Tutta Italiana. Ci fermiamo per la seconda e terza settimana d'agosto con le dirette, ma torneremo nella quarta settimana, e comunque durante queste due settimane potete ascoltare anche i podcast, cioè gli originali radiofonici creati per Rai Play Sound. Vi daremo delle chicche proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana, e nelle altre 24 ore ci sarà tanta tanta buona musica, quella proprio a 360 gradi, tutta la musica che gira intorno, per raccontarvi quello che è, soprattutto quello che è stato, sperando che, insomma, arrivi un futuro anche più florido e più interessante per la musica italiana proprio qui sui canali Rai specializzati, e in particolare su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: ...1974, mi ritorni in mente, in un'ora la musica di un anno e i fatti principali. Era il primo marzo, scandalo Watergate. 7 persone sono indiziate per il loro ruolo nell'infrazione del Watergate e accusate di cospirazione e ostruzione della giustizia. L'8 marzo viene inaugurato l'aeroporto internazionale Charles de Gaulle di Parigi. Il 28 maggio del 74, eccidio a Brescia. Scoppia una bomba nella centralissima piazza della Loggia. Il 4 agosto si compie la strage dell'Italicus. Una bomba esplode nella carrozza 5 dell'espresso Roma Monaco mentre sta uscendo dalla galleria di San Benedetto Val di Sambro nell'Appennino Tosco-Emiliano. 13 settembre emerge il caso Sindona. Il banchiere trova riparo negli Stati Uniti. 13 dicembre Malta diventa una repubblica e vincono i no nel referendum sull'abrogazione del diritto al divorzio. In settembre vengono arrestati vicino a Torino il fondatore delle Brigate Rosse Renato Curcio e l'esponente Alberto Franceschini. Si spegneva il 3 gennaio del 74 Gino Cervi, l'attore. Il 13 novembre si spegneva Vittorio De Sica, attore e regista. Chiudiamo con i film più famosi del 74. Assassino sull'Oriente Express, C'eravamo tanto amati, L'inferno di cristallo, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Il padrino parte seconda e Romanzo popolare. Sanremo nel 74 lo vinceva Ciao cara come stai di Iva Zanicchi. Al secondo posto Domenico Modugno, Questa è la mia vita, e al terzo posto Orietta Berti, Occhi rossi. Adesso un anno di musica, il 1974.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

4 cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.